Seguici in visual radio. Seguici in visual radio su www.radiolibera.fm.

perché la trasparenza porta anche alla fiducia tra le istituzioni e il cittadino. Quello che avviene in Italia invece è l'esatto contrario, e questo lo vogliamo dimostrare proprio con i dati e con le azioni che abbiamo fatto. Nel mese di maggio abbiamo iniziato a mandare il FOIA sia al Ministero della Salute sia all'AIFA, chiedendo a tutti e due di fornirci i dati, i lati, le metriche, le metodologie che hanno utilizzato per capire perché l'obbligo vaccinale deve continuare a sussistere in Italia, perché come sappiamo

l'obbligo vaccinale dovrebbe continuare a esistere o è obsoleto come molti di noi credono, anche perché sappiamo che l'obbligo vaccinale è una impostazione politica, vogliamo sottolinearlo. L'Italia è in minoranza, sono 18 i paesi, diciamo 17 più 7 che in Europa hanno scelto la raccomandazione e questo è anche un altro motivo per cui noi vogliamo un pochino esaminare questi dati. Quello che è emerso, e poi passo la parola alla dottoressa Teodori, è che il Ministero della Salute ci ha risposto che dobbiamo consultare la pagina del NITAG, che

Teodori, è che il Ministero della Salute ci ha risposto che dobbiamo consultare la pagina del NITAB e ci ha mandato un link semplice. Poi noi vi forniamo, se volete, anche proprio le risposte, così potete anche voi in modo trasparente far vedere ai cittadini quello che abbiamo ottenuto. Per cui, giusto riassumere quello che è successo con una metafora, è come se.

Se io andassi in un ristorante e chiedessi al proprietario, posso vedere la fattura di quello che ho mangiato? Lui mi dice vai sul tuo sito, sul nostro sito e puoi consultare il nostro menu. Per cui ci hanno fornito un link semplice del NITAC che ci spiegava cosa esattamente è il NITAC. Un'altra risposta che ci hanno dato un po' fuori luogo è che hanno detto che hanno prolungato il piano vaccinale che sarà approvato nel 2027 invece del 2026 per

Può usarlo come, per esempio, hai un colloquio per un lavoro e non ti sei preparato. Allora, you play it by ear. Bene, ci sentiamo per altre curiosità musicali nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

0: di sentirsi accolti, incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi abbondante e la giornata.
1: Possiamo evitare.
2: Non è così?
3: Quindi, allo stesso modo, adesso sei arrabbiato?
2: No.
3: Allora perché dovresti evitarlo? Non c'è bisogno di evitarlo. È solo che pensi quando oggi i test chimici ti mostrano chiaramente che avveleni il tuo sistema. Generi veleno nel sistema arrabbiandoti. Quindi, perché vorresti questa te stesso da te?

0: La truffa del latte di soia. Non è prodotto della natura. Dottor Roy De Vita.
1: Vi hanno fatto odiare la soia per il motivo sbagliato. Mentre vi terrorizzano con la favola degli estrogeni che vi femminilizzano, l'industria vi nasconde quello che fa in laboratorio per nascondere.

Vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.

ci dà una mano enorme dal punto di vista scientifico per capire soprattutto i dati. Perché quello che succede oggi in Italia, noi abbiamo un obbligo, ma come è normale quando abbiamo un obbligo, quell'obbligo deve prevedere una massima trasparenza da parte delle istituzioni, perché la trasparenza porta anche alla fiducia tra le istituzioni e il cittadino. Quello che avviene in Italia invece è l'esatto contrario, e questo lo vogliamo dimostrare proprio con i dati e con le azioni che abbiamo fatto. Nel mese di maggio abbiamo iniziato a mandare il FOIA sia

E questo lo vogliamo dimostrare proprio con i dati e con le azioni che abbiamo fatto. Nel mese di maggio abbiamo iniziato a mandare il FOIA sia al Ministero della Salute sia all'AIFA, chiedendo a tutti e due di fornirci i dati, i lati, le metriche, le metodologie che hanno utilizzato per capire perché l'obbligo vaccinale deve continuare a sussistere in Italia, perché come sappiamo la legge Lorenzin è divisa in due parti. Abbiamo i cosiddetti sei vaccini esavalenti che sono fissi, rimangono per legge, e poi ne abbiamo quattro vaccini che entrano nel cosiddetto gruppo tetravalente, che sono soggetti a revisioni ogni 3 anni. Questo lo prevede il comma 1 ter e comma 1 bis della legge Lorenzin. Per questo motivo noi abbiamo scritto al Ministero

quattro vaccini che entrano nel cosiddetto gruppo tetravalente, che sono soggetti a revisioni ogni 3 anni. Questo lo prevede il comma 1 ter e comma 1 bis della legge Lorenzin. Per questo motivo noi abbiamo scritto al Ministero e all'AIFA chiedendo semplicemente se ci possono fornire i dati, perché come la dottoressa Teodori, noi siamo un gruppo che ha tanti esperti, tra cui medici, scienziati, avvocati, legali, e il nostro primo obiettivo era proprio capire questi dati, capire se effettivamente l'obbligo, vogliamo sottolinearlo, l'Italia è in minoranza, sono 18 i paesi, diciamo 17 più 7, che in Europa hanno scelto la raccomandazione, e questo è anche un altro motivo per cui noi vogliamo un pochino esaminare questi dati. Quello che è emerso, e poi passo la parola alla dottoressa Teodori, è che il Ministero della Salute ci ha risposto che dobbiamo consultare la pagina del NITAG, e ci ha mandato un link semplice. Poi noi vi forniamo, se volete, anche proprio le risposte, così potete anche voi in modo trasparente far vedere ai cittadini quello che abbiamo ottenuto. Per cui, giusto riassumere quello che è successo con una metafora, è come se io andassi in un ristorante.

e chiedessi al proprietario: posso vedere la fattura di quello che ho mangiato? Lui mi dice: vai sul tuo sito, sul nostro sito e puoi consultare il nostro menu. Per cui ci hanno fornito un link semplice del NITAC che ci spiegava cosa esattamente è il NITAC. Un'altra risposta che ci hanno dato un po' fuori luogo è che hanno detto che hanno prolungato il piano vaccinale che sarà approvato nel 2027 invece del 2026, per cui non ci danno la risposta anche qui e non ci forniscono i dati. AIFA invece ci ha risposto con un'altra risposta molto strana, in quale ci hanno detto che i dati del report della farmacovigilanza 2020

con un'altra risposta molto strana, in quale ci hanno detto che i dati dei report della farmacovigilanza 2024 e 2025 non sono ancora pronti. Qualsiasi cittadino può andare anche sul sito dell'AIFA e provare a scaricare i report della farmacovigilanza e si rendere conto che i dati non sono disponibili. Qui ovviamente ci scatta la domanda, ma se ogni genitore prima

2024 e 2025, non sono ancora pronti. Quel cittadino può andare anche sul sito dell'AIFA e provare a scaricare i report della farmacovigilanza e si rendere conto che i dati non sono disponibili. Qui ovviamente ci scatta la domanda, ma se ogni genitore prima della vaccinazione firma un consenso informato, su quali dati si basa? E qui passo la parola alla

0: conto che i dati non sono disponibili. Qui ovviamente ci scatta la domanda, ma se ogni genitore prima della vaccinazione firma un consenso informato, su quali dati si basa? E qui passo la parola alla dottoressa Laura Teodori, che ovviamente vi parlerà più in modo più specifico sui dati tecnici.
1: Ecco, dottoressa, prego.

0: Ringrazio Rosy, che è stato un incontro prezioso. Ora, la prima.
1: Seguici in Visual Radio su www.

Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Quando tuo figlio urla, cosa devi fare? Angela Azzurra Lariccia.
4: Se tuo figlio ti parla urlando, puoi fermarlo e dirgli: ti ascolto, abbassa la voce e dimmelo di nuovo. E poi aspetti. Ora, se mentre mi ascolti stai pensando: sì, va bene, ma io quando mio figlio mi urla contro non riesco a restare così calma, aspetta, perché questo video è soprattutto per te. Un bambino o una bambina può urlare perché è arrabbiato, è frustrata, è stanca, oppure perché ha imparato che quando alza il volume l'adulto reagisce immediatamente. Possiamo insegnargli poco alla volta che può dirci la stessa cosa con un tono diverso e una modalità diversa. Proprio ieri una mamma con cui sto lavorando mi ha raccontato: sì, ma quando mio figlio mi dice no in quel modo, io lo sento proprio nello stomaco e prima ancora di pensarci mi ritrovo a rispondergli: non ti permettere di parlarmi così, e così mi ritrovo ad urlargli io. Chiamiamola Claudia, questa mamma. Claudia non stava reagendo soltanto al volume della voce di suo figlio. Quel no per lei era una sfida. Nella sua testa partivano immediatamente dei pensieri come: non mi rispetta, mi sta prendendo in giro, io sto perdendo il controllo, non sono un buon genitore. E lavorandoci è emerso anche un altro pezzo. Quando Claudia aveva l'età di suo figlio, parlare così a un genitore era assolutamente impensabile. Quindi quel no non arrivava soltanto dalle sue orecchie, le arrivava, come diceva lei, proprio nello stomaco. Ecco perché conoscere la frase giusta da dire a volte non basta. Con Claudia abbiamo lavorato proprio su questo, cioè che cosa significa per lei quell'urlo, quel no, quella modalità di comunicazione. Perché se dentro di te quel no significa mio figlio o mia figlia mi sta sfidando, sarà molto difficile viverlo semplicemente come un bambino arrabbiato.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Come evitare la rabbia? Canale Sadhguru Italiano.
2: Swamiji, puoi spiegare cos'è la vita? Come possiamo evitare la rabbia?
3: Scusa, cosa?
2: Spiegare cos'è la vita.
3: Cos'è la vita?
2: Sì.
3: Oh. E qual è la seconda parte?
2: Come puoi evitare di arrabbiarti?
3: Come puoi evitare la rabbia? Vedi, se guidi per le strade di Coimbatore, se guidi sulla strada di Coimbatore, devi evitare i mediani che si trovano in posti strani. Devi evitare i cattivi conducenti. Devi evitare gli ubriachi che attraversano la strada, i bambini che attraversano la strada, ogni tipo di cose. Ma quando guidi sulle strade di Coimbatore, devi evitare la luna? Chiedo a te, devi evitare la luna? No, perché la luna non è per strada, non è così? Quindi, allo stesso modo, adesso sei arrabbiato? No, allora perché dovresti evitarlo? Non c'è bisogno di evitarlo, è solo che pensi che la rabbia sia un'entità. La rabbia non è un'entità. Tu ti arrabbi. Ti arrabbi. La rabbia non sta da qualche parte e vai a sbatterci. Non esiste una cosa simile. Ti arrabbi. Quando ti arrabbi, è piacevole per te o spiacevole per te? Spiacevole per te. Spiacevole per gli altri, di sicuro. Spiacevole anche per te. Oggi la scienza medica ti dimostra che quando sei arrabbiato, in realtà avveleni il tuo sistema. Sai, l'abbiamo sempre saputo, ma oggi i test chimici ti mostrano chiaramente che avveleni il tuo sistema. Generi veleno nel sistema arrabbiandoti. Quindi, perché vorresti avvelenarti?

0: non è un atto consapevole. Ti avveleni, causi spiacevolezza a te stesso, solo perché la tua mente non prende istruzioni da te. Non è così? Non prende istruzioni da te. Se prendesse istruzioni da te, diresti beatitudine. Non è così? Non diresti rabbia. Ma ora, quando vuoi essere pacifico, si arrabbia, perché non prende istruzioni da te. Quindi, se la tua mente non prende istruzioni da te, devi prestare un po' più attenzione a essa. Se capisci questo, non devi evitare la rabbia, perché non sta seduta lì e ti viene addosso. Tu ti arrabbi, diventi infelice, diventi sofferente. Queste cose ti accadono essenzialmente perché non hai fatto nulla per prendere il controllo delle tue facoltà. Succede per sbaglio, solo per caso. Se le situazioni esterne vanno bene, anche tu stai bene. Se le situazioni esterne vanno male, anche tu stai male. La vita umana non dovrebbe essere così. La vita umana dovrebbe essere così. Se sto bene, ogni cosa intorno a me va bene. Questa dovrebbe essere la realtà, non è così? Al momento, se le cose intorno a me sono in qualsiasi modo, diventerò così. No, no. La consapevolezza umana dovrebbe creare le situazioni. Al momento le situazioni creano la consapevolezza umana. Non è il modo giusto per plasmare la vita umana.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
4: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, chi mi conosce sa che adoro la musica in tutte le sue forme. La musica per me è vita ed è vitale anche per la lingua inglese perché ci dona tante espressioni idiomatiche che rendono un discorso più musicale. Come per esempio, it takes two to tango. Ci vogliono due persone per ballare il tango. Può sembrare scontato, lo so, ma il significato di questo detto è che entrambe le persone coinvolte in una situazione devono condividere le responsabilità. Se un matrimonio fallisce, per esempio, la moglie dirà che è tutta colpa del marito e lui dirà che è stata lei, ma non è mai completamente da addebitare ad un unico coniuge perché it takes two to tango. L'espressione risale agli anni venti, l'epoca quando esplose la passione per il ballo sudamericano e la musica si ascoltava sul classico giradischi. Ma se ci fosse un graffio sul disco, la puntina si bloccava e si sentivano le stesse note ripetersi all'infinito, un suono, a dire poco, irritante. Proprio come una persona che si ripete mille volte, che si fissa su un discorso. Ecco, potresti dirgli, you're like a broken record, sei come un disco rotto. E simile a It Takes Two to Tango, abbiamo il detto Face the Music, che significa affrontare le conseguenze quando hai fatto un errore o hai infranto una regola. Magari uno studente scarica una tesina dall'internet e il prof se ne accorge. Allora manda l'alunno al preside e lì dovrà Face the Music. Viene da un mondo del teatro, dove gli attori devono trovare il coraggio per letteralmente affrontare la musica, cioè l'orchestra. E se un attore dimenticasse la sua battuta o un cantante dimentica la canzone, allora devono play it by ear, suonarla all'orecchio, cioè improvvisare. Ma anche nella vita quotidiana si può usarlo, come per esempio hai un colloquio per un lavoro e non ti sei preparato, allora you play it by ear. Bene, ci sentiamo per altre curiosità musicali nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Come evitare la rabbia? Canale Sadhguru Italiano.
4: Swamiji, puoi spiegare cos'è la vita? Come possiamo evitare la rabbia?
5: Scusa, cosa?
4: Spiegare cos'è la vita.
5: Cos'è la vita?
4: Sì.
5: Oh. E qual è la seconda parte?
4: Come puoi evitare di arrabbiarti?
5: Come puoi evitare la rabbia? Vedi, se guidi per le strade di Coimbatore, se guidi sulla strada di Coimbatore, devi evitare i mediani che si trovano in posti strani. Devi evitare i cattivi conducenti. Devi evitare gli ubriachi che attraversano la strada, i bambini che attraversano la strada, ogni tipo di cose. Ma quando guidi sulle strade di Coimbatore, devi evitare la luna? Chiedo a te, devi evitare la luna? No. Perché la luna non è per strada, non è così? Quindi, allo stesso modo, adesso sei arrabbiato? No. Allora perché dovresti evitarlo? Non c'è bisogno di evitarlo. È solo che pensi che la rabbia sia un'entità. La rabbia non è un'entità. Tu ti arrabbi. Ti arrabbi. La rabbia non sta da qualche parte e vai a sbatterci. Non esiste una cosa simile. Ti arrabbi. Quando ti arrabbi, è piacevole per te o spiacevole per te? Spiacevole per te. Spiacevole per gli altri, di sicuro. Spiacevole anche per te. Oggi la scienza medica ti dimostra che quando sei arrabbiato, in realtà avveleni il tuo sistema. Sai, l'abbiamo sempre saputo, ma oggi i test chimici ti mostrano chiaramente che avveleni il tuo sistema. Generi veleno nel sistema arrabbiandoti. Quindi, perché vorresti avvelenarti? Non è un atto consapevole. Ti avveleni, causi spiacevolezza a te stesso, solo perché la tua mente non prende istruzioni da te. Non è così? Non prende istruzioni da te. Se prendesse istruzioni da te, diresti beatitudine. Non è così? Non diresti rabbia. Ma ora, quando vuoi essere pacifico, si arrabbia. Perché non prende istruzioni da te. Quindi, se la tua mente non prende istruzioni da te, devi prestare un po' più attenzione a essa. Se capisci questo, non devi evitare la rabbia. Perché non sta seduta lì e ti viene addosso. Tu ti arrabbi, diventi infelice, diventi sofferente. Queste cose ti accadono essenzialmente perché non hai fatto nulla per prendere il controllo delle tue facoltà. Succede per sbaglio, solo per caso. Se le situazioni esterne vanno bene, anche tu stai bene. Se le situazioni esterne vanno male, anche tu stai male. La vita umana non dovrebbe essere così.

0: Anna dovrebbe creare le situazioni. Al momento le situazioni creano la consapevolezza umana. Non è il modo giusto per plasmare la vita umana.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: そうっすね。
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Conoscere per sapere.
1: Spesso il corpo se ne accorge molto prima della mente. Dottor Enrico Gamba.
2: Spesso il corpo si accorge di qualcosa prima della mente. La gola, per esempio, che si stringe. Lo stomaco che si chiude. Una tensione che compare davanti a certe persone e che sentiamo forte dentro, no? Oppure una stanchezza improvvisa. Il nostro organismo valuta continuamente tutto ciò che accade intorno a noi e spesso lo fa prima ancora di riuscire ad accorgercene con un pensiero consapevole. Certo, questo non significa che ogni sensazione del corpo dica sempre necessariamente la verità su ciò che effettivamente sta accadendo, però significa che merita di essere ascoltata. Vedi, il problema è che molti di noi hanno imparato presto a fare il contrario, a non sentire, a restare quando avrebbero dovuto allontanarsi, oppure a dire di sì quando avrebbero voluto o dovuto dire di no, a sorridere quando qualcosa dentro in realtà era in tensione. E allora con il tempo possiamo diventare bravissimi a non sentirci. In realtà, tornare al corpo, vedi, non significa obbedire ciecamente a ogni sensazione, però significa recuperare una fonte di informazioni, di conoscenza, di esperienza importantissima che non dovremmo mai abbandonare.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
4: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Quando tuo figlio urla, cosa devi fare? Angela Azzurra Lariccia.
4: Se tuo figlio ti parla urlando, puoi fermarlo e dirgli: ti ascolto, abbassa la voce e dimmelo di nuovo. E poi aspetti. Ora, se mentre mi ascolti stai pensando, sì va bene, ma io quando mio figlio mi urla contro non riesco a restare così calma, aspetta, perché questo video è soprattutto per te. Un bambino o una bambina può urlare perché è arrabbiato, è frustrata, è stanca, oppure perché ha imparato che quando alza il volume l'adulto reagisce immediatamente. Possiamo insegnargli poco alla volta che può dirci la stessa cosa con un tono diverso e una modalità diversa. Proprio ieri una mamma con cui sto lavorando mi ha raccontato: sì, ma quando mio figlio mi dice no in quel modo, io lo sento proprio nello stomaco e prima ancora di pensarci mi ritrovo a rispondergli: non ti permettere di parlarmi così, e così mi ritrovo ad urlargli io. Chiamiamola Claudia, questa mamma. Claudia non stava reagendo soltanto al volume della voce di suo figlio. Quel no per lei era una sfida. Nella sua testa partivano immediatamente dei pensieri come: non mi rispetta, mi sta prendendo in giro, io sto perdendo il controllo, non sono un buon genitore. E lavorandoci è emerso anche un altro pezzo. Quando Claudia aveva l'età di suo figlio, parlare così a un genitore era assolutamente impensabile. Quindi quel no non arrivava soltanto dalle sue orecchie, le arrivava, come diceva lei, proprio nello stomaco. Ecco perché conoscere la frase giusta da dire a volte non basta. Con Claudia abbiamo lavorato proprio su questo, cioè che cosa significa per lei quell'urlo, quel no, quella modalità di comunicazione. Perché se dentro di te quel no significa mio figlio o mia figlia mi sta sfidando, sarà molto difficile viverlo semplicemente come un bambino arrabbiato.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
5: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Sei più veloce di Flash quando lasci tuo figlio al nido? Dottoressa Sonia Bertola.
2: Sei più veloce di Flash quando lasci tuo figlio al nido? Appena si distrae, scappi via per non farlo piangere? Allora forse non stai proteggendo lui, stai proteggendo te. Prima cosa, mai andare via di nascosto. Può sembrare più facile, ma per tuo figlio sparisci e la volta dopo si aggrapperà ancora di più. Funziona bene il rituale del saluto. Breve, rassicurante, è sempre uguale. Un bacio e ci vediamo dopo la merenda e poi via senza tentennamenti. I bambini si tranquillizzano con la prevedibilità, non con i saluti lunghi. E se piange? È normale, fa parte del distacco. Col pianto non sta rifiutando il nido, ti sta dicendo mi manchi. E quello che lo rende insopportabile è la tua paura di abbandonarlo, non la sua. Nella maggior parte dei casi, dopo qualche minuto, si mette a giocare bello tranquillo.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
3: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Migliaia di euro al mese per vietare la parola uomo. Silver Nervuti.
3: Mentre milioni di italiani fanno i conti con l'inflazione, i pronto soccorso intasati e le liste d'attesa che somigliano ai calendari secolari, al Senato c'è chi ha finalmente individuato la vera, indifferibile emergenza nazionale. Le desinenze negli atti pubblici. La senatrice del Partito Democratico, Valeria Valente, è lei? Sì, è lei? Ha infatti depositato a Palazzo Madama l'atto 1752, un testo che si intitola ufficialmente Disposizioni in materia di linguaggio non discriminatorio in ambito giuridico e amministrativo. Non stiamo parlando di una semplice raccomandazione stilistica o di un vademecum facoltativo, ma di una proposta formale per imporre alle istituzioni di purificare la burocrazia e i codici normativi dal cosiddetto maschile sovraesteso. In poche parole, l'obiettivo è cancellare dai documenti ufficiali, dalle delibere e dai testi di legge l'uso della parola uomo, intesa come genere umano, sostituendola con formule neutre come persona e modificare le formulazioni come omicidio in assassinio, ignorando la precisione tecnica del nostro diritto pur di piegarla a una crociata lessicale. Se per omicidio si lamenta perché c'è l'uomo, l'assassinio invece va bene perché tanto i sassi non possono lamentarsi. È così. L'idea di fondo sostenuta dalla senatrice è che la lingua italiana parlata e scritta nei palazzi del potere sia intrinsecamente discriminatoria e che la parità di genere si costruisce prima di tutto riscritturando i voti.

0: vocaboli amministrativi. Cioè, siamo di fronte a un cortocircuito culturale surreale dove si pretende di trattare la lingua italiana non come un organismo vivo che evolve naturalmente con la società, ma come un software da aggiornare per decreto legge. Pensiamo per un attimo alla storia della nostra letteratura e della nostra identità. Quando Primo Levi intitolò la sua opera simbolo Se questo è un uomo, racchiuse in quella singola parola l'intera dignità dell'umanità calpestata, senza alcuna distinzione di sesso. In quel maschile universale c'erano le donne, gli uomini, i bambini, gli anziani e chiunque fosse stato ridotto a un numero nei campi di sterminio nazisti, uniti in un'unica domanda radicale sulla natura dell'essere umano. Oggi, secondo la logica burocratica di questo disegno di legge, quella stessa formulazione linguistica risulterebbe scorretta, perché non abbastanza inclusiva nelle carte del Senato. Ma l'aspetto ancora più politico di questa vicenda emerge nel momento in cui la forma pretende di sostituirsi completamente alla sostanza. La senatrice Valente, sempre lei, ha attaccato frontalmente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando a definire un problema politico e simbolico il fatto che la Meloni preferisca farsi chiamare il presidente del Consiglio anziché la presidente. Beh, ci troviamo di fronte a un paradosso clamoroso. La prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire la carica più alta del governo viene criticata non sulle sue scelte economico-sociali, ma sulla desinenza che sceglie di usare. Giorgia Meloni quel muro lo ha sfondato con la forza politica e con i voti reali degli elettori, ma per una certa sinistra salottiera d'impatto woke, la conquista reale conta meno dell'articolo determinativo concordato al femminile. È la confessione involontaria di una forza politica che ha progressivamente sostituito la tutela dei lavoratori, le battaglie sui salari e l'attenzione ai servizi pubblici, con le crociate lessicali e la correzione delle delibere comunali. Guardando questo scenario, viene spontaneo chiedersi cosa avrebbe risposto un leader storico della sinistra come Enrico Berlinguer, di fronte a parlamentari pagati con i soldi dei contribuenti che occupano il tempo in Senato per discutere su come declinare le qualifiche negli atti pubblici. Dai, su, mentre le famiglie faticano ad arrivare a fine mese e le aziende affrontano sfide globali enormi, la priorità del Nazareno diventa stabilire se nei documenti burocratici si debba scrivere il funzionario o la persona funzionaria. Anche se la persona femminile, funzionaria femminile, va bene. Io l'ho sempre detto, nessun uomo che guida una moto ha mai chiesto di farsi chiamare motociclista. Idem per il piloto o il musicista. La lingua italiana vive nelle strade, nei libri, nel parlato quotidiano della gente comune. Non ha mai avuto bisogno di tutori istituzionali o di commissari politici che le spiegassero come esprimersi. Pretendere di combattere le discriminazioni di genere cancellando le parole storiche dai codici normativi non porta un euro in più nelle buste paga delle lavoratrici, non crea un solo posto negli asili nido e non aiuta nessuna donna in difficoltà. Questo disegno di legge non è soltanto un esercizio di puritanesimo ideologico staccato dalla realtà sociale del paese, ma rappresenta una figuraccia istituzionale che dimostra quanto la politica possa perdere il senso della misura quando insegue le mode accademiche invece dei problemi veri dei cittadini. Eh sì, lo so. Te lo leggo nella mente. Anche tu stai pensando che mentre chiedi risposte sulla sanità, gli stipendi e la sicurezza, stai pagando 14.000 euro al mese a una persona per fare battaglie lessicali, eh? E allora diamoglielo per intero questo stipendio. Basta con questo homo sui documenti. Basta con questo homo dappertutto. Eliminiamo gli omogeneizzati, gli omologi, gli omonimi e domani andiamo a Milano e abbattiamo il Duomo.
1: Cosa ci facciamo in quel piazzale vuoto?
0: Un bel parcheggio multipiano, uomini, donne, LGBT, non binari, fluidi e in cima la madunina Valeria Valente che saluta tutte, tutti e tutto.
1: E titti?
0: E titti.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La truffa del latte di soia. Non è prodotto della natura. Dottor Roy De Vita.
3: Vi hanno fatto odiare la soia per il motivo sbagliato. Mentre vi terrorizzano con la favola degli estrogeni che vi femminilizzano, l'industria vi nasconde quello che fa il laboratorio per nascondere il vero sapore di questo liquido. Con questo video oggi chiudiamo quella che è la panoramica sulle alternative al latte vaccino. Abbiamo visto il latte di mandorla, quello di cocco, di riso, di avena e oggi l'ultimo, la soia. Il latte di soia puro, estratto dal legume, ha un sapore di fagiolo crudo e di terra. È imbevibile per il palato occidentale. Per vendervelo come alternativa salutare, il marketing deve fare una magia chimica. Cosa c'è dentro quel cartone? Aromi che ne coprono il sapore, zuccheri aggiunti e regolatori di acidità, ognuno con la sua sigla in etichetta, ma nessuno vi dice che li devono aggiungere per nascondere il gusto di un fagiolo. Quello che bevete non è un prodotto della natura, è una formula industriale studiata per ingannare le vostre papille gustative. Ora so già cosa scriveranno i paladini del bio nei commenti, ma la soia fa venire il cancro e abbassa il testosterone. Beh, è falso. Studi della biochimica alla mano. Gli isoflavoni della soia non sono estrogeni umani, si legano a recettori diversi, con effetti protettivi. Una meta-analisi su 41 studi clinici ha dimostrato zero variazioni ormonali negli uomini. Zero. In Giappone di soia ne consumano quintali e hanno meno tumori. Un dato che da solo non prova nulla, ma che basta a smentire chi vi dice che la soia sia pericolosa. Il problema non sono gli ormoni, il problema è la mistificazione. Vi vendono la purezza vegetale, ma vi rifilano un intruglio chimico per coprire il sapore di un fagiolo. Girate quel cartone. Se la lista degli ingredienti non recita solo acqua e soia, vi stanno fregando. State bevendo un correttore di sapore industriale. La soia non è il nemico è chi decide cosa dovete temere in base a ciò che gli conviene vendervi. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche, ogni tanto, togliere le bende dagli occhi.
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: cosa serve una scuola del genere? Matteo Gracis.
1: Finalmente Sara si pone le giuste domande e condivide i suoi dubbi, le sue perplessità, assolutamente legittime e condivisibili, ma che di norma la massa invece non percepisce. Sara, infatti, molto probabilmente è una pecora nera e va benissimo così. Chi è Sara? È lei, ascoltatela.
2: Ma voi non siete incazzati?

0: parlo forse soprattutto con la Gen Z, con i millennials. Ci siamo andati a scuola per più o meno 13 anni della nostra vita. Abbiamo studiato qualsiasi cosa, equazioni, disequazioni, e Dante, e Ungaretti, e i Sumeri, e i Babilonesi. Ma usciti da scuola non abbiamo idea di quali tasse dovremmo pagare, come si pagano le tasse, cos'è un F24, cos'è il 730, che cos'è un piano d'accumulo, come funziona veramente la pensione, cos'è l'inflazione, dove finiscono i nostri soldi. Ma anche chi studia economia, no? Cioè, ho parlato con tanti di voi e ovviamente non sto demonizzando la vostra università. Cioè, tanti dei vostri colleghi mi hanno ammesso che sì, è vero, sanno tutto, cos'è l'inflazione, la rava, la fava e tutte le cose. Ma la parte pratica, l'investire, scegliere dove investire, anche quella manca. E dicono, siete incazzati. Cioè, secondo voi nella vostra vita sarà più utile sapere leggere i geroglifici o forse farsi un po' una cultura di educazione finanziaria, di come vivere la vita, di come non farsi inculare? Anche perché i primi, di solito, da quali dobbiamo stare attenti, forse sono quelli da sopra, allo Stato, no? Forse. Faccio per dire una domanda. Boh, fatemi sapere. Ciao!
1: Brava Sara! Continua ad alimentare questo tuo pensiero critico e a condividerlo. Mettere in discussione lo status quo e il sistema in cui viviamo è il primo passo per cambiarlo davvero.

0: Vaccini, diffida al Ministero della Salute. Canale Border Nights.
1: Oggi a Border Nights parliamo in particolare di una diffida al Ministero della Salute per chiedere trasparenza su verifiche, dati e obblighi vaccinali. Il Comitato di Scopo 2CS, che riunisce oltre 100 associazioni e realtà civiche, chiede alle istituzioni di rendere conoscibili gli atti e le valutazioni alla base di decisioni che chiaramente riguardano la salute di tutti. Ne parliamo con la dottoressa Rozzitta, detta Rosi Toneva, che è presidente dell'associazione Le Verità Nascoste, esperta di geopolitica ed economia, e con la professoressa Laura Teodori, biologa, già dirigente di ricerca Enea, e che sono entrambi cofondatrici del comitato. Benvenuta Rosi, benvenuta dottoressa. Cominciamo da questa diffida, anche di questa richiesta di accesso agli atti che è stata fatta. Perché avete deciso di inviare questa diffida?
2: Allora, iniziamo a raccontare prima qualche parola per chi è 2CS. 2CS è un gruppo di associazioni, comitati che copre quasi tutta l'Italia, che aderiscono a un unico scopo, ossia tutelare la salute pubblica. Il nostro primo obiettivo è quello di ovviamente lavorare per una sanità diversa, una sanità che metta al primo posto l'essere umano, perché ultimamente sempre più vediamo che l'algoritmo, ogni persona diventa un algoritmo, un numero. Invece dobbiamo pensare sempre di più al fatto che è l'essere umano che deve essere in mezzo a questa sanità, e uno dei primi ovviamente espressioni di questa sanità che trasforma tutti noi in numeri è proprio l'obbligo, è la legge Lorenzin. Per questo motivo tutte le associazioni abbiamo deciso che dobbiamo fare qualcosa per i nostri bambini, dobbiamo impegnarci in modo organizzato, in modo tecnico. Ecco perché con noi c'è anche Laura Teodori, che è uno dei massimi esperti e scienziati italiani, che ci dà una mano enorme dal punto di vista scientifico per capire soprattutto i dati. Perché quello che succede oggi in Italia, noi abbiamo un obbligo, ma come è normale quando abbiamo un obbligo, quell'obbligo deve prevedere una massima trasparenza da parte delle istituzioni, perché la trasparenza porta anche alla fiducia tra le istituzioni e il cittadino. Quello che avviene in Italia invece è l'esatto contrario, e questo lo vogliamo dimostrare proprio con i dati e con le azioni che abbiamo fatto. Nel mese di maggio abbiamo iniziato a mandare il FOIA sia al Ministero della Salute sia all'AIFA, chiedendo a tutti e due di fornirci i dati, gli atti, le metriche, le metodologie che hanno utilizzato per capire perché l'obbligo vaccinale deve continuare a sussistere in Italia. Perché, come sappiamo, la legge Lorenzin è divisa in due parti. Abbiamo i cosiddetti 6 vaccini esavalenti, che sono fissi, rimangono per legge, e poi ne abbiamo 4 vaccini che entrano nel cosiddetto gruppo tetravalente, che sono soggetti a revisioni ogni 3 anni. Questo lo prevede il comma 1 ter e comma 1 bis della legge Lorenzin. Per questo motivo noi abbiamo scritto al Ministero e all'AIFA chiedendo semplicemente se ci possono fornire i dati, perché come la dottoressa Teodori, noi siamo un gruppo che ha tanti esperti, tra cui medici, scienziati, avvocati, legali, e il nostro primo obiettivo era proprio capire questi dati, capire se effettivamente l'obbligo vaccinale dovrebbe continuare a esistere o è obsoleto, come molti di noi credono, anche perché sappiamo che l'obbligo vaccinale è una impostazione politica, vogliamo sottolinearlo. L'Italia è in minoranza, sono 18 i paesi, diciamo 17 più 7, che in Europa hanno scelto la raccomandazione, e questo è anche un altro motivo per cui noi vogliamo un pochino esaminare questi dati. Quello che è emerso, e poi passo la parola alla dottoressa,

0: Esatto, Odori, è che il Ministero della Salute ci ha risposto che dobbiamo consultare la pagina del NITAG e ci ha mandato un link semplice, poi noi vi forniamo se volete anche proprio le risposte, così potete anche voi in modo trasparente far vedere ai cittadini quello che abbiamo ottenuto. Per cui, giusto riassumere quello che è successo con una metafora, è come se io andassi in un ristorante e chiedessi al proprietario: posso vedere la fattura di quello che ho mangiato? E lui mi dice: vai sul nostro sito e puoi consultare il nostro menu. Per cui ci hanno fornito un link semplice del NITAC che ci spiegava cosa esattamente è il NITAC. Un'altra risposta che ci hanno dato un po' fuori luogo è che hanno detto che hanno prolungato il piano vaccinale che sarà approvato nel 2027 invece del 2026, per cui non ci danno la risposta anche qui e non ci forniscono i dati. AIFA invece ci ha risposto con un'altra risposta molto strana, in quale ci hanno detto che i dati del report della farmacovigilanza 2024 e 2025 non sono ancora pronti. Qualsiasi cittadino può andare anche sul sito dell'AIFA e provare a scaricare i report della farmacovigilanza e si rendere conto che i dati non sono disponibili. Qui ovviamente ci scatta la domanda: ma se ogni genitore prima della vaccinazione firma un consenso informato su quali dati si basa? E qui passo la parola alla dottoressa Laura Teodori, che ovviamente vi parlerà in modo più specifico sui dati tecnici.
1: Ecco, dottoressa, prego.
2: Ecco, intanto ringrazio Rosy che è stato un incontro prezioso. Ora, la prima cosa che io faccio le poche volte che parlo pubblicamente è un disclaimer, cioè io non ho conflitti di interesse. Ci tengo a farlo ed è una cosa che ha consigliato anche Donzelli. Non ho conflitti di interesse e sono in pensione. Quindi questo mi dà la possibilità, da una parte, mi lascia veramente le mani libere anche nei confronti delle istituzioni per le quali ho lavorato. Ora, parto proprio da quanto ha detto Rosy, ha finito Rosy. Quindi mancano i dati epidemiologici degli ultimi 2 anni. Per cui quando si chiede il consenso informato, si chiede un consenso dove non ci sono informazioni e dove loro stessi non hanno informazioni, non hanno informazioni sui dati epidemiologici, non hanno informazioni sugli eventi avversi, non hanno o almeno non ce li hanno dati, non sono pubblicati. Quindi è una firma richiesta al buio, una firma più che altro un atto di fiducia. E quindi questo è importante perché per esempio quando uno va a leggere la scheda tecnica, il cosiddetto bugiardino di questi, per esempio del tetravalente, dell'esavalente, eccetera, ci sono una serie di eventi avversi probabili, possibili, accaduti, che si sono manifestati, che fanno anche un po' paura a un genitore che deve affrontare un atto obbligatorio. Allora noi chiediamo, io cercherò di essere molto molto chiara in modo che chiunque possa capire. Allora noi chiediamo intanto informazioni sulla qualità di quello che i nostri bambini vanno ad assumere, la qualità. Perché? Allora, la stessa dottoressa Bolgan nel 2020 alla Camera dei Deputati aveva dimostrato che alcuni vaccini, se ricordo bene, proprio del gruppo tetravalente di cui ha nominato la dottoressa Toneva, di cui ci dovrebbe essere la revisione ogni 3 anni, addirittura ha mostrato una contaminazione di virus e batteri avventizi, che non ci dovrebbero stare, perché uno immette un prodotto contaminato. Due, in alcune cose addirittura, e questo è pubblicato e l'ha detto anche nei record del suo intervento alla Camera, no, l'antigene, addirittura queste contaminazioni avventizie erano maggiori dell'antigene, oppure in alcuni casi l'antigene non c'era, oppure, e questo aggiungo, vogliamo sapere adesso, dopo tanti anni, con sviluppo di tecniche più sensibili, perché la ricerca di cui io faccio parte a pieno titolo, quindi quando lo dice la scienza, vabbè, poi ne possiamo parlare, non voglio aprire un altro argomento, e quindi vogliamo sapere se questi antigeni che ci dovrebbero essere, questo prodotto, è veramente efficace, cioè se va a neutralizzare poi l'antigene oppure no. Quindi vorremmo le prove di potenza, come si chiama, adesso non voglio scendere in problemi tecnici, quindi io voglio sapere. Io genitore che firmo il consenso informato voglio sapere cosa metto e se questo che metto, quindi la qualità della cosa che metto, e poi l'efficacia, quindi se è neutralizzante o non neutralizzante, al di là che ci sono dei gruppi di bambini che sono non responders, ma quello è un altro conto, e quindi e questo è sulla qualità, sull'efficacia e sulla sicurezza, perché ci sono tutta una serie di fattori che possono incidere sulla sicurezza, non ultimo la predisposizione del bambino, che può avere dei polimorfismi, per esempio, che sono stati dimostrati e pubblicati, che rendono il bambino più sensibile di altri a determinati prodotti che ci sono dentro il vaccino. E poi la trasparenza, ovviamente, perché la trasparenza è importantissima, però la trasparenza è importante, come si usa dire, è importante, ma vogliamo sapere, non è che se una cosa è fatta male per il fatto che sia trasparente la rende una cosa fatta bene. Queste sono le prime condizioni, non so se sono comprensibili, se i telespettatori hanno capito la portata di queste cose.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Famiglia nel bosco, è tortura di Stato? Antonio Bilo Canella.
3: Stiamo assistendo a una vivisezione umana in diretta. Ecco qui dalla perizia del professor psichiatra Tonino Cantelmi sui bambini, sui figli di Nathan e Catherine. Si stanno disorganizzando emotivamente. Quello che io osservo non è un disagio generico, ma un quadro clinico compatibile con una sofferenza traumatica da separazione. Parliamo di bambini che manifestano pianto inconsolabile, agitazione, regressioni, anche piccoli atti autolesionistici, segnali inequivocabili di un malessere psichico che non può essere sottovalutato. Ho rilevato in loro rabbia, dolore, frustrazione, ma soprattutto una profonda disorganizzazione affettiva. Questo accade quando viene meno il principale punto di riferimento, cioè la figura genitoriale. Il distacco, soprattutto se improvviso e immotivato, produce quello che in termini clinici possiamo definire un trauma da sradicamento, con effetti che tendono a peggiorare nel tempo. Tempo che sta passando, e questo lo dico io. E infatti ogni giorno che passa non è neutro, è un accumulo di sofferenza, questo lo dice Cantelmi. Per questo ritengo che lo smembramento, del nucleo familiare, in assenza di condizioni di pericolo attuale concreto, ormai è diventata una negna questa cosa, che non ci sono motivazioni per questo allontanamento, e questo l'ho detto io. Questo smembramento rappresenta un fattore ulteriormente destabilizzante. Non si interviene su un trauma aumentando la distanza affettiva, ma lavorando per ricostruire un contesto di sicurezza relazionale. Questi bambini hanno bisogno di tre elementi fondamentali: il ricongiungimento con le figure di attaccamento, un ambiente adeguato e adesso, purtroppo, evidentemente, questo aggiungo io, un supporto clinico continuativo. Perché un bambino non si cura ipotizzando di proteggendolo. Ipotizzando l'ho aggiunto io, ma è ovvio che Cantelmi intendeva questo, perché tutto sta sotto la retorica del proteggiamo il superiore interesse dei minori, che è toglierlo dai genitori che lo amano. Va bene, questo l'ho detto io. Non si cura soltanto proteggendolo, ma si cura restituendogli legami, continuità e senso di appartenenza. Signori, noi stiamo assistendo a una vivisezione umana in diretta. Questo è uno snuff movie di Stato. Questa è tortura di Stato. Ed è lo Stato che lo sta facendo. Mi dispiace. Meloni, Nordio e tutti quanti avete il potere di intervenire. Dovete intervenire. Non mi interessa sinistra, destra, referendum, non referendum. Bisogna intervenire. Ogni giorno che passa questo trauma aumenta, e non solo per loro ma per tutti i bambini. Questo scandalo del Tribunale dei Minori, questo scandalo degli assistenti, dei distruttori sociali, va fermato ora. Va fermato. Questi bambini stanno morendo. Questo è uno snuff movie in diretta. Tortura di Stato.
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me Peggy Johnson qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, chi mi conosce sa che adoro la musica in tutte le sue forme. La musica per me è vita ed è vitale anche per la lingua inglese perché ci dona tante espressioni idiomatiche che rendono un discorso più musicale. Come per esempio, it takes two to tango. Ci vogliono due persone per

0: Il tango può sembrare scontato, lo so, ma il significato di questo detto è che entrambe le persone coinvolte in una situazione devono condividere le responsabilità. Se un matrimonio fallisce, per esempio, la moglie dirà che è tutta colpa del marito e lui dirà che è stata lei, ma non è mai completamente da addebitare ad un unico coniuge perché It takes two to tango. L'espressione risale agli anni 20, l'epoca quando esplose la passione per il ballo sudamericano e la musica si ascoltava sul classico giradischi. Ma se ci fosse un graffio sul disco, la puntina si bloccava e si sentivano le stesse note ripetersi all'infinito, un suono a dir poco irritante, proprio come una persona che si ripete mille volte, che si fissa su un discorso. Ecco, potresti dirgli: You're like a broken record, sei come un disco rotto. E simile a It Takes Two to Tango, abbiamo il detto Face the Music, che significa affrontare le conseguenze quando hai fatto un errore o hai infranto una regola. Magari uno studente scarica una tesina dall'internet e il prof se ne accorge. Allora manda l'alunno al preside e lì dovrà Face the Music. Vieni dal mondo del teatro, dove gli attori devono trovare il coraggio per letteralmente affrontare la musica, cioè l'orchestra. E se un attore dimenticasse la sua battuta o un cantante dimentica la canzone, allora devono play it by ear, suonarla all'orecchio, cioè improvvisare. Ma anche nella vita quotidiana si può usarlo, come per esempio hai un colloquio per un lavoro e non ti sei preparato, allora you play it by ear. Bene, ci sentiamo per altre curiosità musicali nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

show. So much I just didn't know, so I breathed it in.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Come evitare la rabbia? Canale Sadhguru Italiano.
4: Swamiji, puoi spiegare cos'è la vita? Come possiamo evitare la rabbia?
5: Scusa, cosa?
4: Spiegare cos'è la vita.
5: Cos'è la vita?
4: Sì.
5: Oh. E qual è la seconda parte?
4: Come puoi evitare di arrabbiarti?
5: Come puoi evitare la rabbia? Vedi, se guidi per le strade di Coimbatore, se guidi sulla strada di Coimbatore, devi evitare i mediani che si trovano in posti strani. Devi evitare i cattivi conducenti. Devi evitare gli ubriachi che attraversano la strada, i bambini che attraversano la strada, ogni tipo di cose. Ma quando guidi sulle strade di Coimbatore, devi evitare la luna? Chiedo a te, devi evitare la luna? No. Perché la luna non è per strada, non è così? Quindi, allo stesso modo, adesso sei arrabbiato? No. Allora perché dovresti evitarlo? Non c'è bisogno di evitarlo. È solo che pensi che la rabbia sia un'entità. La rabbia non è un'entità. Tu ti arrabbi. Ti arrabbi. La rabbia non sta da qualche parte e vai a sbatterci. Non esiste una cosa simile. Ti arrabbi. Quando ti arrabbi, è piacevole per te o spiacevole per te? Spiacevole per te. Spiacevole per gli altri, di sicuro. Spiacevole anche per te. Oggi la scienza medica ti dimostra che quando sei arrabbiato, in realtà avveleni il tuo sistema. Sai, l'abbiamo sempre saputo, ma oggi i test chimici ti mostrano chiaramente che avveleni il tuo sistema. Generi veleno nel sistema arrabbiandoti. Quindi, perché vorresti avvelenarti? Non è un atto consapevole. Ti avveleni, causi spiacevolezza a te stesso, solo perché la tua mente non prende istruzioni da te. Non è così? Non prende istruzioni da te. Se prendesse istruzioni da te, diresti beatitudine. Non è così? Non diresti rabbia. Ma ora, quando vuoi essere pacifico, si arrabbia. Perché non prende istruzioni da te. Quindi, se la tua mente non prende istruzioni da te, devi prestare un po' più attenzione a essa. Se capisci questo, non devi evitare la rabbia. Perché non sta seduta lì e ti viene addosso. Tu ti arrabbi, diventi infelice, diventi sofferente. Queste cose ti accadono essenzialmente perché non hai fatto nulla per prendere il controllo delle tue facoltà. Succede per sbaglio, solo per caso. Se le situazioni esterne vanno bene, anche tu stai bene. Se le situazioni esterne vanno male, anche tu stai male. La vita umana non dovrebbe essere così. La vita umana dovrebbe essere così. Se sto bene, ogni cosa intorno a me va bene. Questa dovrebbe essere la realtà, non è così? Al momento, se le cose intorno a me sono in qualsiasi modo, diventerò così. No, no. La consapevolezza umana dovrebbe creare le situazioni. Al momento le situazioni creano la consapevolezza umana. Non è il modo giusto per plasmare la vita umana.
6: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: Conoscere per sapere.
1: Spesso il corpo se ne accorge molto prima della mente. Dottor Enrico Gamba.
2: Spesso il corpo si accorge di qualcosa prima della mente. La gola, per esempio, che si stringe. Lo stomaco che si chiude. Una tensione che compare davanti a certe persone e che sentiamo forte dentro, no? Oppure una stanchezza improvvisa. Il nostro organismo valuta continuamente tutto ciò che accade intorno a noi e spesso lo fa prima ancora di riuscire ad accorgercene con un pensiero consapevole. Certo, questo non significa che ogni sensazione

0: percezione del corpo dica sempre necessariamente la verità su ciò che effettivamente sta accadendo. Però significa che merita di essere ascoltata. Vedi, il problema è che molti di noi hanno imparato presto a fare il contrario, a non sentire, a restare quando avrebbero dovuto allontanarsi, oppure a dire di sì quando avrebbero voluto o dovuto dire di no, a sorridere quando qualcosa dentro in realtà era in tensione. E allora con il tempo possiamo diventare bravissimi a non sentirci. In realtà, tornare al corpo, vedi, non significa obbedire ciecamente a ogni sensazione, però significa recuperare una fonte di informazioni, di conoscenza, di esperienza importantissima, che non dovremmo mai abbandonare.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Come evitare la rabbia? Canale Sadhguru Italiano.
4: Swamiji, puoi spiegare cos'è la vita? Come possiamo evitare la rabbia?
5: Scusa, cosa?
4: Spiegare cos'è la vita.
5: Cos'è la vita?
4: Sì.
5: Oh. E qual è la seconda parte?
4: Come puoi evitare di arrabbiarti?
5: Come puoi evitare la rabbia? Vedi, se guidi per le strade di Coimbatore, se guidi sulla strada di Coimbatore, devi evitare i mediani che si trovano in posti strani. Devi evitare i cattivi conducenti. Devi evitare gli ubriachi che attraversano la strada, i bambini che attraversano la strada, ogni tipo di cose. Ma quando guidi sulle strade di Coimbatore, devi evitare la luna? Chiedo a te, devi evitare la luna? No. Perché la luna non è per strada, non è così? Quindi, allo stesso modo, adesso sei arrabbiato? No. Allora perché dovresti evitarlo? Non c'è bisogno di evitarlo. È solo che pensi che la rabbia sia un'entità. La rabbia non è un'entità. Tu ti arrabbi. Ti arrabbi. La rabbia non sta da qualche parte e vai a sbatterci. Non esiste una cosa simile. Ti arrabbi. Quando ti arrabbi, è piacevole per te o spiacevole per te? Spiacevole per te. Spiacevole per gli altri, di sicuro. Spiacevole anche per te. Oggi la scienza medica ti dimostra che quando sei arrabbiato, in realtà avveleni il tuo sistema. Sai, l'abbiamo sempre saputo, ma oggi i test chimici dimostrano chiaramente che avveleni il tuo sistema. Generi veleno nel sistema arrabbiandoti. Quindi, perché vorresti avvelenarti? Non è un atto consapevole. Ti avveleni, causi spiacevolezza a te stesso, solo perché la tua mente non prende istruzioni da te. Non è così? Non prende istruzioni da te. Se prendesse istruzioni da te, diresti beatitudine. Non è così? Non diresti rabbia. Ma ora, quando vuoi essere pacifico, si arrabbia. Perché non prende istruzioni da te. Quindi, se la tua mente non prende istruzioni da te, devi prestare un po' più attenzione a essa. Se capisci questo, non devi evitare la rabbia. Perché non sta seduta lì e ti viene addosso. Tu ti arrabbi, diventi infelice, diventi sofferente. Queste cose ti accadono essenzialmente perché non hai fatto nulla per prendere il controllo delle tue facoltà. Succede per sbaglio, solo per caso. Se le situazioni esterne vanno bene, anche tu stai bene. Se le situazioni esterne vanno male, anche tu stai male. La vita umana non dovrebbe essere così. La vita umana dovrebbe essere così. Se sto bene, ogni cosa intorno a me va bene. Questa dovrebbe essere la realtà, non è così? Al momento, se le cose intorno a me sono in qualsiasi modo, diventerò così. No, no. La consapevolezza umana dovrebbe creare le situazioni. Al momento le situazioni creano la consapevolezza umana. Non è il modo giusto per plasmare la vita umana.
6: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Quando tuo figlio urla, cosa devi fare? Angela Azzurra Lariccia.
3: Se tuo figlio ti parla urlando, puoi fermarlo e dirgli: ti ascolto, abbassa la voce e dimmelo di nuovo. E poi aspetti. Ora, se mentre mi ascolti stai pensando, sì va bene, ma io quando mio figlio mi urla contro non riesco a restare così calma, aspetta, perché questo video è soprattutto per te. Un bambino o una bambina può urlare perché è arrabbiato, è frustrata, è stanca, oppure perché ha imparato che quando alza il volume l'adulto reagisce immediatamente. Possiamo insegnargli poco alla volta che può dirci la stessa cosa con un tono diverso e una modalità diversa. Proprio ieri una mamma con cui sto lavorando mi ha raccontato: sì, ma quando mio figlio mi dice no in quel modo, io lo sento proprio nello stomaco e prima ancora di pensarci mi ritrovo a rispondergli: non ti permettere di parlarmi così, e così mi ritrovo ad urlargli io. Chiamiamola Claudia, questa mamma. Claudia non stava reagendo soltanto al volume della voce di suo figlio. Quel no per lei era una sfida. Nella sua testa partivano immediatamente dei pensieri come: non mi rispetta, mi sta prendendo in giro, io sto perdendo il controllo, non sono un buon genitore. E lavorandoci è emerso anche un altro pezzo. Quando Claudia aveva l'età di suo figlio, parlare così a un genitore era assolutamente impensabile. Quindi quel no non arrivava soltanto dalle sue orecchie, le arrivava, come diceva lei, proprio nello stomaco. Ecco perché conoscere la frase giusta da dire a volte non basta. Con Claudia abbiamo lavorato proprio su questo, cioè che cosa significa per lei quell'urlo, quel no, quella modalità di comunicazione. Perché se dentro di te quel no significa mio figlio o mia figlia mi sta sfidando, sarà molto difficile viverlo semplicemente come un bambino arrabbiato.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
0: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio condividere altre espressioni idiomatiche che c'entrano con la musica e oggi gli strumenti, in particolare gli archi. Iniziamo con il violino, ma prima bisogna sapere che ci sono due parole per questo strumento, violin e fiddle. Si dice violin quando si parla di musica classica o di camera, dove i musicisti leggono lo spartito in modo tecnicamente preciso per un suono ricco,

melodioso. Si dice fiddle invece nella musica folk o country o celtica, dove si improvvisa per rendere il brano molto ritmico e ballabile. Comunque, in un'orchestra o un complesso musicale di solito c'è il primo violino, suonato dall'artista più bravo, che viene appoggiato dal secondo violino. E da lì viene l'espressione play second fiddle. Si usa quando qualcuno ha un ruolo appunto secondario, meno importante e ne risente, magari in un ufficio. Peter's tired of playing second fiddle to Henry. Peter è stufo di fare da spalla a Henry. Cioè, si sente poco considerato in confronto al collega. E forse si sente inferiore perché Henry è fit as a fiddle, in gran forma fisica, in ottima salute, anche magari muscoloso. Perché fit significa adatto o idoneo, ma anche in buona salute. E siccome il violino necessita di tanta cura per suonare bene, essere fit as a fiddle vuol dire che sei in formissima. Be on the fiddle, invece, significa fare qualcosa di disonesto o fraudolento, imbrogliare, insomma, oppure rubare soldi sul posto di lavoro. The manager suspects that Bill is on the fiddle. Il manager ha il dubbio che Bill derubi l'azienda. Deriva dal 500 dal verbo to fiddle, suonare il violino, ispirato dai movimenti veloci e irrequieti della dita del violinista. E dal violino passiamo all'arpa, strumento sublime, ma se l'arpista pizzicasse sempre la stessa corda, sarebbe noiosissimo, vero? Per questo l'espressione to harp on esprime la monotonia quando una persona ripete in continuazione la stessa cosa. Allora, I don't want to harp on, so vi lascio alla prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Benessere e medicina naturale.
2: Il prosciutto cotto è carcerogeno? Dottoressa Viviana Contu.
3: Da qualche giorno sta girando la notizia sul prosciutto cotto ritenuto cancerogeno. Ne parlano come se fosse la scoperta del secolo. In realtà ne lo sappiamo dal 2015, 10 anni, da quando la IARC ha classificato le carni lavorate e trasformate come cancerogene certe, gruppo 1. Ma come? Il prosciutto cotto e le carni processate sono nella stessa categoria di fumo, alcol e amianto? Sì, essere nello stesso gruppo di fumo e amianto non vuol dire avere lo stesso rischio, vuol dire avere la stessa certezza

0: scientifica del legame causale, il quanto è un altro discorso. Si parla di un 18% in più di rischio di sviluppare un tumore del colon retto ogni 50 grammi al giorno di carni lavorate se il consumo è abituale. Attenzione, questo è un rischio relativo, non la probabilità assoluta di ammalarsi. Significa che se mangiare l'affettato diventa un'abitudine quotidiana, il rischio aumenta in modo dose dipendente. Ora proviamo a capire perché le carni lavorate aumentano il rischio di tumore. I meccanismi sono tanti e possono coesistere. Ci sono i nitriti e i nitrati, conservanti, spesso presenti in questi prodotti che possono formare composti cancerogeni come le nitrosamine, c'è il ferroeme presente naturalmente in queste carni che favorisce lo stress ossidativo, il danno della mucosa intestinale, la formazione endogena di composti cancerogeni, ci sono alcune lavorazioni come la fumicatura, le cotture ad alte temperature che producono sostanze dannose, poi ci sono il sale, la timao che sono più legate al rischio cardiovascolare. Insomma, il tema non è mangio quello del contadino, mangio quello senza nitriti, mangio il prosciutto crudo DOC e sono tranquillo, è inutile che mi riempite la testa di queste cose. Perché il prosciutto crudo, per esempio, anche quello DOP, è una carne rossa conservata, sottoposta a salagione e stagionatura e senza nitriti non significa rischio zero. Ciò che rende questi prodotti problematici non sono gli additivi, ma la natura stessa della carne e i processi di trasformazione. Ok, sono classificati come cancerogeni, ma dipende. No. Non dipende. La IARC ha classificato come cancerogene le carni lavorate. Punto. Sì, il potenziale di cancerogenicità dipende dal rischio concreto per quella persona e quel rischio varia in base alla sua predisposizione genetica, alla quantità e alla frequenza di consumo, alla dieta complessiva, allo stile di vita. Ed è qui il punto chiave. I rischi non si sommano, spesso si moltiplicano e un piccolo aumento di rischio su un terreno già sfavorevole può fare una grande differenza. Quindi che fare? Se puoi eliminare questi prodotti senza particolari sacrifici, fallo. Se li consumi spesso, riducili, sapendo che il consumo dovrebbe essere occasionale. Non è una fetta di prosciutto a determinare se ti ammalerai o meno di tumore, è tutto quello che ci metti intorno a fare la differenza. E no, non parlo del tipo di pane, ma della somma delle scelte che fai nella tua vita.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me Peggy Johnson qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, ultimamente abbiamo visto delle espressioni inglesi che includono il violino. Allora, come sapete, le corde di un violino devono essere tese al punto giusto per produrre il suono corretto. Infatti, in italiano si dice proprio teso come una corda di violino. Per descrivere qualcuno che è molto nervoso, ipersensibile, si agita facilmente, non riesce a rilassarsi.

0: inglese si dice invece highly strung, altamente teso, perché una corda tesa al massimo è molto sensibile e potrebbe spezzarsi al minimo tocco. Pure le campane, bells, ci regalano delle belle espressioni come that rings a bell, cioè mi fa venire in mente. Si usa quando qualcosa ti suona familiare ma non ricordi i dettagli. Per esempio, his name rings a bell, but I can't remember what he looks like. Il suo nome mi suona familiare, ma non ricordo che faccia abbia. Il detto risale all'epoca quando le campane ricordavano ai cittadini che fosse l'ora della messa, per esempio, o a scuola segnalavano l'inizio e la fine della lezione. Fungevano da promemoria, insomma. Mentre with bells on esprime gioia, emozione, felicità, è un modo, per esempio, di dire di sì ad un invito con grande entusiasmo. Per esempio, un amico ti chiede se hai intenzione di venire alla sua festa e gli rispondi: I'll be there with bells on, ci sarò e come. Forse richiama i tempi quando la gente arrivava alle feste in carrozze, trainati da cavalli che portavano tanti campanellini, così l'arrivo degli ospiti era preceduto da un bel tintinnio. They arrived with bells on. Meno carina, invece, è l'origine del detto saved by the bell, salvato dal campanello. Si usa quando vieni salvato all'ultimo momento da una situazione spiacevole, magari sei invitato a pranzo da una coppia noiosissima, ma poi qualcuno si ammala e non puoi andare. Saved by the bell. Viene dall'antica usanza di legare un campanellino al polso di un defunto nella barra tramite una corda che saliva in superficie. Se il poverino fosse sepolto vivo, che capitava purtroppo, poteva agitare la mano, fare suonare il campanello e farsi salvare in extremis, altro che saved by the bell. Ci sentiremo per la prossima puntata dall'angolo inglese, qui su Radio Libre e Rainbow Television con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'Angolo Inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche.

0: Bene, andiamo avanti con le espressioni idiomatiche che fanno riferimento alla musica. Per esempio, se compri o vendi qualcosa ad un prezzo stracciato, si dice for a song. Magari compri un cappotto a seconda mano e quando ti fanno i complimenti dici thanks, but I got it for a song. Grazie, ma ho pagato pochissimo. E per questa espressione possiamo ringraziare addirittura Shakespeare. Certo, era già in uso nel Cinquecento, ma il bardo ha reso più popolare questa espressione quando l'ha inserita nella commedia Tutto è bene quel che finisce bene. In quel periodo gli artisti di strada e i cantastorie si esibivano per pochi penny e gli spartiti delle loro canzoni venivano vendute a prezzi bassissimi. They went for a song. E parlando di spartiti, abbiamo il detto sing from the same song sheet oppure from the same hymn sheet. Letteralmente cantare dello stesso spartito o dello stesso foglio degli inni, quelli che ti danno in chiesa. Si usa per dire che più persone vanno d'accordo, si trovano in armonia. Non so, tre amici devono decidere dove andare in vacanza e suggeriscono tutti la stessa meta. Potrebbero dire: Hey, we're singing from the same hymn sheet. E quando canti in chiesa ti accompagna l'organo, vero? Da lui viene il detto pull out all the stops, che significa dare il 100%, impegnarsi al massimo. Gli stops sono i registri, quei piccoli pomoli che si tirano fuori per aumentare il volume. Beh, se li tiri fuori tutti insieme, l'organo arriva al massimo volume possibile perché you've pulled out all the stops. Ma l'espressione musicale che mi piace di più è It isn't over till the fat lady sings. Non è finita finché non canta la signora grassa. Per dire che non si saprà fino all'ultimissimo momento come andrà a finire qualcosa, come si concluderà, non so, una partita, una gara, un processo. Come dire, non prendere niente per scontato fino alla fine. E dopo Shakespeare, ecco Wagner a regalarci questo detto così pittoresco. Nel suo ciclo dell'anello, l'esplosiva aria finale viene cantata dalla Valchiria Brunhilde, famosa per le sue curve generose. Solo quando canta lei sappiamo che si conclude l'opera. Ok, anch'io finisco qui, ma nonostante le mie curve, prometto che non mi metterò a cantare. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su RainbowTelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Come aprire il terzo occhio? Canale Sadhguru Italiano.
2: L'aspetto più significativo di Shiva è che ha aperto il suo terzo occhio. Tutte le altre cose, ballava, meditava, si è sposato due volte, ha fatto così tante cose, non è quello il punto. Ha aperto il suo terzo occhio. È solo per questo che lo ricordiamo ancora oggi. Per questo, ancora oggi, dopo migliaia di anni, ci inchiniamo ancora davanti a lui. Perché non c'è alternativa per conoscere. Non c'è alternativa per conoscere. Significa che non c'è modo di sapere a meno che la tua percezione vada oltre i tuoi livelli attuali di percezione. A meno che la tua capacità di vedere non venga incrementata oltre i suoi limiti attuali, non c'è modo di conoscere. Conoscere è essere liberi. Quindi Shiva è importante per noi non perché ha scalato l'Himalaya, non perché giocava con i serpenti, non per questo o quello, perché ha aperto il suo terzo occhio. Percepiva ciò che la maggioranza degli esseri umani non riesce a percepire. Ciò che è invisibile per un'ampia parte dell'umanità diventò una parte normale della sua visione. Questo è ciò che significa terzo occhio. Quando Shiva aprì il suo terzo occhio, fu un processo focoso, ne uscì del fuoco. Parlano di fuoco perché dentro di sé bruciò ogni cosa che pensava importasse per sé. Diventò come una camera di combustione, come una fornace che dentro di sé bruciò qualsiasi cosa che può essere bruciata. E poi, da ogni poro del suo corpo, invece di sudore e sangue, usciva cenere. Shiva viene sempre raffigurato coperto di cenere, non perché si ricopriva di cenere. Cenere usciva dai suoi pori. Questo è per indicare che ha bruciato tutto. Ha bruciato ogni briciolo di ignoranza. Tutto ciò che uno considerava vero, lui lo ha bruciato. Poiché aveva bruciato tutto e tutto era diventato cenere, questa apertura del terzo occhio non poteva essergli negata. Quando si aprì, la gente vide fuoco, perché la camera interna stava bruciando. Ci sono due modi per aprire l'occhio. Un modo è che l'interno è diventato un vuoto totale. Allora la porta viene risucchiata e naturalmente si deve aprire. La porta si allenta e cade verso l'interno perché non c'è niente. Ha semplicemente bruciato non solo i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue relazioni ed i suoi beni, ha bruciato il suo stesso essere. L'essere individuale è completamente bruciato e c'è un vuoto totale. Così la porta è caduta verso l'interno ed è aperta. Quindi le persone videro il fuoco perché stava ancora bruciando. Un altro modo per aprire il terzo occhio è che contieni tutto dentro. Tutto è contenuto. Non hai trovato nessuna espressione per il tuo pensiero, le tue emozioni, nessuna espressione per qualsiasi cosa. Non hai potuto pronunciare nemmeno una parola. Vedi, se rimani in silenzio per 4 giorni, al 5° avrai voglia di cantare all'improvviso. Se non sai come cantare, vuoi ululare come un lupo. Eh? Perché vuoi lasciare andare. Non hai lasciato uscire nulla, così tanta pressione accumulata, e questa porta è stata spalancata dall'interno. È un altro modo per fare ciò. Il primo metodo è il metodo migliore, perché se lo apri creando pressione, si apre oggi e domani potrebbe richiudersi di nuovo. Oppure, prima di aver creato sufficiente pressione e che questo si apra, qualcos'altro si spaventa in te e scappi via. Sì. Perché la pressione si accumula in modo tale. Se devi trattenerla, visto che non sai cosa succederà, sembra una tortura. Sembra una tortura di 7° grado. Se ti imponi l'intero processo, sicuramente la tua mente chiederà: che senso ha subire questa tortura? Perché è molta tortura. Non dare espressione nemmeno a un singolo pensiero, non esprimere una singola emozione, non pronunciare una sola parola, non esprimere una sola opinione che sorge nella mente, una singola idea che sorge nella mente. Oh! Da qualche parte ti farà scoppiare. Se mantieni tutto intatto, questo si aprirà, altrimenti qualcos'altro darà di matto. Ma tu sei un po'... sei un diplomatico. Credi nella via di mezzo. Questo significa che non desideri arrivare da nessuna parte. Le persone che credono nella via di mezzo hanno deciso di non arrivare da nessuna parte nella loro vita. La via di mezzo significa solo la tua zona di comfort. Né questo né quello. O diventi vuoto e la pura potenza del vuoto lo aprirà, o accumuli una tale pressione in te che si spalancherà. Due modi di apertura. La via di mezzo significa che sei un raccontaballe professionista. Sei un raccontaballe a tempo pieno, non professionista. Professionale significa che lo fanno solo part-time, giusto? Lo fanno solo in determinati momenti della giornata. Non importa dove vai, fai le tue cose. Via di mezzo. La via di mezzo è un modo per non arrivare da nessuna parte e dopo un po' di tempo pensare ciò non porta da nessuna parte. Ora stai camminando per strada. All'improvviso hai trovato una grande roccia. Ci sono solo due modi per continuare, o da questa o da quella parte. Da una parte una tigre ruggisce, dall'altra c'è un fuoco che brucia. Tu pensi che la cosa migliore sia la via di mezzo, andare nella roccia. Ovviamente questo non porterà da nessuna parte. Questo ti darà un buon esercizio per qualche tempo. Se provi ad andare nella roccia, è un buon esercizio, davvero, costruirà tanti buoni muscoli. Se prendi la via di mezzo, è solo che non vai da nessuna parte.
3: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
4: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: La verità sulle banane del supermercato.
4: Sappiamo davvero cosa mangiamo? Noi abbiamo cercato di scoprirlo e abbiamo comprato in diversi supermercati 8 campioni di banane, di cui 2 biologici. Li abbiamo fatti analizzare da un laboratorio accreditato e abbiamo avuto una amara sorpresa. Soltanto in un campione biologico non abbiamo riscontrato tracce di pesticidi, in tutti gli altri sì. E nella polpa di una banana convenzionale, quindi non biologica, abbiamo trovato fino a 6 molecole chimiche. E c'è di più, perché sono stati rintracciati anche residui di 2 insetticidi e di 2 fungicidi non ammessi in Europa.
5: Le usiamo quando prepariamo le miscele.
4: Che vengono preparate in queste vasche. E ogni azienda ha la sua ricetta. Ma le sostanze irrorate sono sempre le stesse?
5: Di solito sì. Qui stiamo preparando una miscela con il manco zeb, da allungare con acqua e olio. Se ne usa 1,75 litri.
6: Ah, 1,75 litri di manco zeb per ettaro di banane.
5: Sì, è il fungicida più potente, il più forte.
4: Peccato che sia anche un interferente endocrino e causi infertilità e che per questo l'Europa lo abbia vietato da più di 4 anni. Quindi, per evitare di compromettere la produzione delle banane, si alzano gli aerei della fumigazione e si avvolgono i caschi di banane in sacchetti di plastica intrisi di fitofarmaci. Caschi da 30 kg vengono tirati giù dalle piante, trasportati con questo carrello e tagliati in gruppi di 5 o 6 banane. Poi lavati e disinfettati per 20 minuti in queste vasche con acqua e cloro, prima di essere ancora fumigati.
6: E che è quello?
5: È un liquido. Un liquido per non far maturare la frutta.
6: Ah, un liquido perché la frutta non maturi.
7: Esattamente.
6: Ah, ma lei però mi ha detto che è pericoloso la ragazza.
5: Sì.
6: Ah, sì?
5: Sì, è molto pericoloso.
4: In questo passaggio, per proteggere la corona della banana dai marciumi, viene infatti spruzzato allume di rocca, composto da solfato di potassio e alluminio, una sostanza tossica per l'organismo.
8: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Disastro Italia, resoconto di un paese allo sbando. Matteo Gracis.
3: Tra invasioni di clandestini e il solito mix di gossip e cronaca nera che completa il quadretto, o meglio l'arsenale, delle armi di distrazione di massa, secondo me è il caso di fare un breve recap, ovvero un resoconto dei temi veramente importanti, quelli di cui si dovrebbe discutere e che invece nessuno affronta, a partire dagli Epstein File, che pare si siano dissolti nel nulla. Lo ricordo per gli smemorati. A febbraio di quest'anno le Nazioni Unite hanno definito la cosa come una impresa criminale globale, rete di cui facevano parte elite politiche, economiche e mediatiche, elite che sono rimaste esattamente dove erano, nonostante siano state provate le loro implicazioni in atti di schiavitù sessuale, tortura, sparizioni forzate e crimini contro l'umanità, tutti impuniti. Ci va bene così? Lo accettiamo in silenzio e andiamo avanti? Perché qui non stiamo parlando soltanto delle perversioni di un miliardario o di qualche festino privato. Stiamo parlando di un sistema internazionale di complicità, protezioni e silenzi che ha coinvolto le più alte sfere politiche e finanziarie. Eppure, dopo qualche titolo e un po' di indignazione, tutto è nuovamente scomparso dal dibattito pubblico. Nessuna vera resa dei conti, nessun terremoto politico, nessuna operazione trasparenza proporzionata alla gravità di quanto emerso. Andiamo avanti. Parliamo allora della follia del riarmo imposto dall'Unione Europea. L'Italia spenderà in 10 anni una cifra che oscilla tra i 165 e i 200 miliardi di euro. Lo Stato italiano sta indebitando le future generazioni per acquistare armi e allo stesso tempo ci ripetono che non ci sono soldi per la scuola, la sanità, il mondo del lavoro e tutto ciò che cade a pezzi in questo paese. E attenzione, perché questa non è una calamità naturale, né una scelta inevitabile, è una decisione politica. Qualcuno ha stabilito che armi e munizioni rappresentano una priorità assoluta, mentre ospedali, scuole e servizi pubblici possono continuare ad aspettare. Quando si tratta di diritti sociali, bisogna rispettare i vincoli di bilancio. Quando si parla di guerra, invece, i soldi si trovano sempre. A proposito di sanità, parliamone, perché ad oggi un italiano su 10 rinuncia a curarsi. Ci sono liste d'attesa infinite, personale insufficiente e sempre più cittadini costretti a pagare di tasca propria per ricevere cure in tempi decenti. Paghiamo le tasse per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale e poi, quando abbiamo bisogno di una visita o di un esame, ci sentiamo dire che dobbiamo aspettare mesi o addirittura anni. A quel punto, chi può permetterselo paga una seconda volta e si rivolge alla sanità privata. Chi non può, aspetta, peggiora o rinuncia. E non serve annunciare ufficialmente la privatizzazione della sanità. Basta indebolire progressivamente quella pubblica fino a renderla inutilizzabile. Ma parliamo anche delle pensioni? Sarebbe il caso, perché l'INPS, se non sta fallendo, poco ci manca. Sempre meno lavoratori devono sostenere sempre più pensionati. Di questo passo milioni di giovani una pensione non la vedranno mai e sul tavolo non c'è uno straccio di strategia per risolvere la cosa. Quegli stessi giovani entrano tardi nel mondo del lavoro, hanno carriere discontinue, contratti precari e stipendi insufficienti. dovranno lavorare sempre più a lungo, versando contributi per decenni, con la prospettiva di ricevere un giorno, forse, assegni che potrebbero non essere sufficienti nemmeno per vivere dignitosamente. Ma la politica continua a ragionare attraverso piccoli provvedimenti temporanei, senza affrontare seriamente la crisi demografica e la sostenibilità futura del sistema. E a proposito di stipendi, signori, l'Italia ha gli stipendi fermi da 20 anni, tra i più bassi d'Europa, mentre il costo della vita continua ad aumentare. Qui ormai si lavora per sopravvivere, ma come cazzo si può andare avanti così senza che nessuno faccia niente, senza che nessuno a livello politico affronti nemmeno l'argomento? Avere un lavoro non significa più essere al riparo dalla povertà. Affitti, bollette, cibo, trasporti, aumenta tutto, mentre i salari non stanno al passo. Non si riesce a comprare casa, non si fanno figli, non si costruisce un futuro. Si rimane immobili, cercando semplicemente di arrivare alla fine del mese senza affondare. E mentre la nostra economia va gambe all'aria, i leader europei stanno preparando il 22esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Sanzioni che continuano a funzionare al contrario, massacrando noi per primi. Dopo 21 pacchetti di sanzioni, sarebbe almeno legittimo pretendere un bilancio pubblico. Quali obiettivi sono stati raggiunti? Quali costi hanno sostenuto i cittadini e le imprese europee? Chi si è arricchito e chi si è impoverito? Qual è la strategia finale? Invece no, si continua nella stessa direzione, senza una vera discussione, come se ammettere il fallimento di una strategia fosse più grave che continuare a farne pagare le conseguenze alla popolazione. Contemporaneamente, a proposito di due pesi e due misure, a fine luglio l'aereo di Benjamin Netanyahu diretto negli Stati Uniti ha sorvolato tranquillamente l'Italia. Per attraversare il nostro spazio aereo, il velivolo ha necessariamente ottenuto l'autorizzazione delle autorità italiane, come previsto dalle norme che regolano il traffico aereo. Netanyahu, che ricordo, è ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità. Tutto ok? Va bene così? Il rispetto del diritto internazionale sembra dipendere dall'identità dell'accusato e dalle alleanze del momento. Con alcuni paesi bisogna essere inflessibili, applicare sanzioni e interrompere qualsiasi rapporto. Con altri diventiamo improvvisamente prudenti, garantisti e attenti alle sfumature. Ma parliamo un secondo anche del nostro territorio, visto che il 94% dei comuni italiani è esposto a rischio idrogeologico. Lo ripeto, il 94%. Ogni volta che c'è un'alluvione o un terremoto si grida la tragedia, ma di fronte a eventi climatici sempre più aggressivi e anomali, l'unica cosa da fare è messa in sicurezza, prevenzione e manutenzione. Punto. Altrimenti disastri e tragedie saranno inevitabili. Dopo ogni disastro arrivano politici con gli stivali nel fango, promesse di ricostruzione, dichiarazioni solenni e minuti di silenzio. Poi le telecamere se ne vanno e tutto torna come prima. La prevenzione non porta voti immediati, perché ciò che viene evitato non finisce sui giornali. Ma continuare a intervenire soltanto dopo le tragedie significa accettare consapevolmente che si ripetano. E infine parliamo della repressione del dissenso. Sì, perché di questo passo, fra un po', sarà vietato anche solo lamentarsi che le cose non vanno bene. Tra una distrazione e l'altra stanno introducendo continuamente nuove norme che ampliano strumenti repressivi e aggravano pene per manifestazioni e forme di protesta. Con la scusa di garantire ordine e sicurezza, stanno erodendo un pezzettino alla volta diritti, libertà e possibilità di ribellarsi. Il meccanismo è semplice. Si prende un caso estremo, lo si utilizza per provocare paura e indignazione e poi si introducono strumenti repressivi destinati a rimanere nell'ordinamento. Finché protestare sarà permesso soltanto quando non disturba nessuno, non blocca nulla e non produce conseguenze, ovvero quando diventa completamente inutile. Quindi, che si fa?

Possiamo continuare a borbottare sui social, oppure illuderci che questi problemi verranno risolti dal nuovo partito, dal nuovo movimento, dal nuovo leader, alle prossime elezioni, o sperare che qualcuno improvvisamente organizzi una mega rivoluzione, che però va fatta a modino, con le buone maniere, perché ci piacciono tanto quelle degli altri, vedi Albania o Nepal. Ma quando si tratta dell'Italia, va bene protestare, ma a bassa voce. Resistiamo senza fare confusione. No, gente, non funziona così. O si tirano fuori le palle, o andrà sempre peggio. Dobbiamo metterci in testa che ognuno di noi, nel suo piccolo, deve rimboccarsi le maniche. Disobbedienza civile, scioperi, boicottaggio, consumo critico, fare rete, comitati e associazioni, presidi e blocchi a oltranza. Le cose da fare sono tantissime. Finitela di aspettare che qualcuno vi dica cosa fare, quando e come. Ognuno sia il cambiamento che vuole vedere. Ognuno faccia il suo. Perché la rabbia individuale si esaurisce in fretta, soprattutto quando rimane confinata dietro lo schermo di un telefonino. La rabbia trasformata in partecipazione, consapevolezza, organizzazione e azione collettiva può invece modificare realmente i rapporti di forza. Nessuno verrà a salvarci e nessun cambiamento ci verrà regalato spontaneamente da chi trae vantaggio dalla situazione attuale. In alternativa, continuate pure a discutere del nulla, se vi fa sentire meglio, di destra e sinistra, fascismo e comunismo, Juventus e Milan. Ma ricordatevi che mentre voi litigate sulle distrazioni che vi propinano ogni giorno, qualcun altro intanto decide il vostro presente e futuro. Il cambiamento, quello vero, inizia dalla conoscenza. Smettiamola di farci abbindolare. Mettiamo e pretendiamo attenzione sulle questioni veramente importanti. Lasciamo perdere paura e rassegnazione che non servono a niente. E porca di quella miseria, tiriamo fuori un briciolo di dignità e di coraggio.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: gli Stati Uniti hanno finito i missili? Cosa c'è di vero? Francesca Donato.
1: È vero che gli Stati Uniti hanno finito i missili? Le ultime mosse di Trump hanno fatto molto discutere, quindi capiamo perché un attacco all'Iran, già autorizzato, sia stato annullato all'ultimo momento e qual è il vero stato dell'offensiva USA. Perché c'è una cosa che non torna. Il presidente americano ripete pubblicamente che gli Stati Uniti hanno quantità enormi di munizioni e, contemporaneamente, il suo Pentagono chiede al Congresso 18 miliardi di dollari per rimpiazzare esattamente quei missili. Una delle due cose non può essere vera. Vediamo quale. Partiamo da dove è nata la storia. Il 31 luglio a Camp David, durante una riunione di gabinetto, secondo il Washington Post, che cita due persone informate dello scambio, il presidente avrebbe chiesto conto al segretario della difesa Pete Hegseth di una cosa precisa, perché gli era stato fatto credere che il problema delle munizioni, ovvero dei missili, fosse risolto, quando non lo era affatto. Sempre secondo quella ricostruzione, Hegseth avrebbe scaricato la responsabilità sul suo vice Stephen Feinberg. Ora la Casa Bianca ha smentito tutto e con parole durissime. La portavoce Caroline Leavitt ha definito il racconto, cito, fake news al 100%, aggiungendo che il presidente ha piena fiducia nel segretario. Il portavoce del Pentagono ha negato sia che Hegseth abbia ingannato qualcuno, sia che abbia dato la colpa al suo vice. E lo stesso Hegseth, quando la CNN ha pubblicato le sue stime, ha risposto pubblicamente con due parole: non è vero, vergognatevi. Quindi abbiamo due versioni opposte. E fin qui, onestamente, è parola contro parola. Da una parte fonti anonime, dall'altra smentite ufficiali. Se il video finisse qui, non avremmo detto niente. Ma per fortuna ci sono i numeri. E i numeri, a differenza delle dichiarazioni, si possono verificare. Il Center for Strategic and International Studies, il CSIS, uno dei più autorevoli centri di studi strategici americani, non un blog complottista, ha pubblicato le sue stime. Prima dell'inizio della guerra con l'Iran, a febbraio, gli Stati Uniti avevano circa 2.200 intercettori Patriot, nelle versioni più moderne, e 452 missili THAAD, quelli che servono a fermare i missili balistici ad alta quota. Oggi, secondo le stime del CSIS, restano meno di 827 Patriot, cioè circa un terzo, e meno di 278 THAAD.

tra Patriot e TAD. E i missili ATACMS, quelli tattici a lungo raggio, sarebbero praticamente esauriti. Le agenzie riportano che non ne resta sostanzialmente nessuno. E adesso il dettaglio che secondo me chiude la questione. Quando il presidente ha minacciato conseguenze penali contro chi diffonde queste informazioni, ha parlato su Truth Social di dare la caccia a chi ha fatto trapelare notizie da traditori, l'analista che ha firmato quelle stime, il colonnello dei Marines in congedo Mark Kanshan, ha risposto una cosa molto semplice. Ha detto che i suoi numeri non vengono da nessuna fonte di notizie, vengono da documenti pubblici, bilanci, contratti, atti del congresso, roba che chiunque può leggere. Cioè non c'è nessun traditore, c'è solo qualcuno che ha saputo fare le somme. Ma se volete la prova definitiva, non guardate le dichiarazioni, guardate i soldi. Perché mentre pubblicamente si dice che va tutto bene, il Pentagono ha chiesto al Congresso 67 miliardi di dollari aggiuntivi per coprire i costi della guerra con l'Iran. E dentro quella richiesta ci sono 18 miliardi destinati specificamente a rimpiazzare gli intercettori Patriot, i Tomahawk della Marina e i missili TAD. Le parole con cui Hegseth ha presentato la richiesta ai senatori sono queste. Servono per rimpiazzare rapidamente equipaggiamenti e munizioni. Fermiamoci un attimo. Nessuno chiede 18 miliardi di dollari per sostituire munizioni che ha in abbondanza. Nessuno. E c'è un altro elemento. Il generale Dan Kane, capo di Stato Maggiore congiunto, cioè il più alto ufficiale delle forze armate americane, aveva avvertito la Casa Bianca, settimane prima che iniziasse la guerra, che le scorte non erano sufficienti per un conflitto prolungato. Lo ha detto prima, non dopo. E oggi ripete ai senatori che senza quei fondi il Pentagono non otterrà le munizioni di cui ha bisogno. Quindi, mettendo insieme le tessere, si dice che non c'è nessun problema, ma si chiedono 18 miliardi per risolverlo e il vertice militare aveva avvertito in anticipo che il problema ci sarebbe stato. E qui però devo fare una precisazione importante, perché altrimenti vi racconterei metà storia e questo canale non funziona così. Gli Stati Uniti non hanno finito i missili. Questa è una semplificazione che gira parecchio in rete ed è sbagliata. Gli stessi analisti del CSIS, quelli che hanno pubblicato le stime che abbiamo visto, scrivono nero su bianco che gli Stati Uniti hanno intercettori a sufficienza, cito, per qualunque scenario plausibile nella guerra contro l'Iran. Il problema quindi non è oggi, il problema è domani, perché quegli stessi analisti aggiungono che il rischio vero riguarda un eventuale secondo fronte e citano esplicitamente la Cina. E scrivono anche una frase che vale la pena capire bene. Scorte ridotte possono costringere gli Stati Uniti e i loro alleati ad assumersi più rischi nelle intercettazioni. Non ci sono buone alternative a Patriot e TAD. Tradotto in parole semplici, quando arriva un missile tu ne hai pochi, devi decidere in pochi secondi se usarne uno o sperare che il lancio vada a vuoto. E questa non è una considerazione teorica, è quello che, secondo i funzionari della difesa americani, sta già succedendo ai militari sul campo. Ecco perché la domanda «hanno finito i missili?» è la domanda sbagliata. La domanda giusta è «quanto a lungo possono continuare così?» e «cosa succede se si apre un altro fronte mentre i magazzini sono a un terzo?» E la risposta a questa domanda, purtroppo, la sanno anche a Mosca e a Berchino. Questo spiega due cose che sembravano scollegate. La prima è l'Ucraina. Da mesi Kiev chiede intercettori Patriot e non li riceve, o li riceve col contagocce. Tra febbraio e luglio gli Stati Uniti hanno consumato circa il 65% dei propri intercettori Patriot. E il CSIS ha calcolato che circa 600 degli intercettori originariamente destinati all'Ucraina sono stati usati nella campagna militare contro l'Iran. Quindi non è indifferenza verso Zelensky, è aritmetica, quei missili sono stati sparati altrove. La seconda è l'attacco che non c'è stato. Il presidente americano ha raccontato lui stesso di avere ordinato e poi annullato quello che aveva definito il più grande attacco della Seconda Guerra Mondiale contro l'Iran. Hegseth aveva già ricevuto il via libera finale secondo un alto funzionario dell'amministrazione. Poi è stato tutto fermato. E secondo il New York Times e il Wall Street Journal, tra le ragioni c'era proprio la preoccupazione di non poter difendere

difendere adeguatamente i propri soldati con le scorte di missili ridotte. E qui c'è il nodo che riguarda anche noi. Perché i paesi del Golfo, quelli che ospitano le basi americane e dove, come sappiamo, ci sono anche militari italiani, hanno fatto sapere di essere preoccupati, dipendono dai sistemi di difesa americani e sanno che se Washington conducesse l'escalation, la ritorsione iraniana arriverebbe sulle loro infrastrutture, con meno intercettori disponibili. Non è un dettaglio tecnico, è il motivo per cui la guerra non è ripartita. Quindi torniamo alla domanda di partenza. È vero che gli Stati Uniti hanno finito i missili? La risposta è no, ma le scorte di Patriot sono scese a circa un terzo. Quelle di THAAD sono state più che dimezzate e per rifarle servono anni, anche con i nuovi accordi firmati con Northrop Grumman e Lockheed Martin per triplicare e quadruplicare la produzione. Fabbricare un intercettore non è come stampare banconote. Sono catene di fornitura lunghissime e i tempi si misurano in anni, non in mesi. E questo, sul piano strategico, significa una cosa precisa. Chi non può ricostituire le scorte in tempi rapidi ha meno opzioni militari. E chi ha meno opzioni militari al tavolo negoziale ha meno forza. Ecco perché oggi un accordo sullo stretto di Hormuz conviene a Washington più di quanto ammetta. Le agenzie riportano che Stati Uniti, Iran e Oman, con Muscat nel ruolo di mediatore, starebbero chiudendo un'intesa interinale per la riapertura dello stretto. Il presidente americano ripete che l'accordo potrebbe arrivare in questione di pochi giorni. E c'è un elemento in più. A novembre negli Stati Uniti si vota per le elezioni di metà mandato e in alcuni stati si comincia già a settembre. Arrivarci con una guerra aperta senza una vittoria dimostrare agli elettori e con i magazzini a un terzo non è una posizione comoda per nessun presidente.

0: La Francia lancia l'allarme. Quale via d'uscita per l'Europa? Francesco Carrino.
1: Merda. Scusatemi il termine, ma di fatto è l'unica parola che riesco a trovare guardando i fatti e i dati delle ultime ore. Quello che vi sto per raccontare all'interno di questo video analisi è qualcosa che non sentirete all'interno dei salotti televisivi. Perché? Perché si oscura la verità, si ha paura della verità. Oggi parliamo delle ricadute che il nuovo malato dell'Europa può riportare all'interno di tutti i paesi del vecchio continente. Parliamo di Francia. La Francia, faccio una premessa, è un grande paese, come sapete, un grande paese da un punto di vista imprenditoriale, finanziario, a livello di risorse umane, però ultimamente sta letteralmente perdendo il controllo. E ovviamente le conseguenze sull'intera architettura europea si fanno sentire, perché l'Europa è arrivato il momento che si assuma le responsabilità delle decisioni prese. Prima però di entrare nel merito di questa analisi, partiamo da un altro fatto incontrovertibile, devastante: il terremoto ancora una volta che è accaduto domenica scorsa in Germania. Si è andati a votare per la seconda volta in poco tempo e hanno vinto gli estremi. Alternativa per la Germania a destra, boom di voti anche a sinistra. Chi non prende voti è il partito del cancelliere tedesco. Fate attenzione, perché quello che è accaduto è clamoroso. Il partito di Merz ha preso poco più del 4%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se si andasse a elezioni nazionali oggi con questo risultato, il partito del cancelliere Merz rischierebbe di restare fuori dal Bundestag, dal Parlamento tedesco. Siamo di fronte a qualcosa di clamoroso che sta accadendo politicamente in Europa e non solo, anche economicamente. Il motore dell'Europa si sta letteralmente inceppando. Ecco perché è importante seguire sia gli eventi da un punto di vista politico che gli eventi da un punto di vista economico, perché alla lunga vedrete questi eventi un po' come le stelle si allineeranno. Chiusa questa parentesi politica su quello che è accaduto in Germania, veniamo al vero epicentro del disastro. Veniamo alla Francia, perché è letteralmente nella merda. Siamo di fronte ad un terremoto finanziario e sociale. Stanno perdendo il volante. È un po' come immaginare un'auto a 200 all'ora che sta per andare a schiantarsi contro un muro. La scorsa settimana il rating del debito francese è stato declassato. Hanno un debito pubblico che sta per sfuggire completamente di mano. Hanno un deficit che è fuori controllo. Allo stesso tempo si trovano all'interno di una frammentazione politica che impedisce di prendere decisioni, di attivare qualsiasi tipo di manovra salvagente. Voglio darvi dei numeri, perché sennò altrimenti sono parole che si porta via il vento. Memorizzateli, perché sono la radiografia di un collasso. Primo, il debito pubblico totale ha raggiunto i 3,5 trilioni di euro, 3.500 miliardi di euro. Secondo, la spesa pubblica francese ha raggiunto il 57% del PIL, cioè assorbe il 57% del PIL. Terzo, la crescita economica è ferma al palo. 2026 cresceranno dello 0,7%, stagnazione, crescita zero praticamente. Quarto, hanno un debito pubblico in rapporto al PIL che sta per raggiungere il 120%. Sentiamo molti analisti in giro sul web, non solo, che sono preoccupati dalla bolla dell'intelligenza artificiale. Io mi preoccuperei più della bolla del debito pubblico, che è molto reale, che pagheremo tutti noi e la pagheremo più volte. La pagheremo tramite la tassa occulta, l'inflazione. La pagheremo tramite la stagnazione economica, che comporta licenziamenti. La pagheremo con nuove tasse. La Francia sta di fatto spendendo in questo momento molto di più di quanto guadagna. E il dramma è che non ha una via di uscita. Pensateci. 1. Non possono aumentare le tasse. L'aliquota massima imposta in Francia sui redditi è già al 45%. Non possono tagliare la spesa pubblica. Ci hanno provato in passato e il risultato sono state piazze, messe a ferro e fuoco e massicce proteste nazionali. Cioè la Francia non è come l'Italia, che ti aumentano le pensioni di 2 anni e non c'è nessun terremoto politico. Lì, quando ci hanno provato, è successo un disastro. E soprattutto non hanno anche loro la stampante monetaria. Non possono stampare denaro. La Francia non controlla la propria valuta. La politica monetaria è in mano alla BCE. E forse non è un caso, visto quanto sono furbacchioni i nostri burocrati europei. no? Hanno piazzato come presidente della Banca Centrale Europea un ex ministro delle finanze francese, la Lagarde. Eh già, perché dobbiamo ricordare che se la Francia non ha raggiunto una crisi di finanziamento è perché la BCE è intervenuta. Quello che sta accadendo sul debito pubblico francese è qualcosa di enorme. Le obbligazioni a 10 anni stanno diventando estremamente pericolose. Inizia tutto a sembrare abbastanza incontrollato. Il rendimento sui titoli di Stato francese a 10 anni ha raggiunto il 4,57%, un dato che non accadeva, non si registrava dalla crisi del 2008. E noi sappiamo bene cosa è accaduto nel 2008. E fate attenzione, perché tutto questo disastro finanziario, che è solo l'antipasto all'interno di questa analisi, solo l'antipasto, siamo solo all'inizio, accade mentre c'è un grande mal di testa. Possiamo definirlo un cancro energetico che fa fatica a sparire. Eh già, vi parlo in maniera molto chiara, visto che nelle telefinzioni non lo raccontano. La Francia è in allarme. Alcune regioni francesi stanno letteralmente finendo il carburante. Il vero problema che abbiamo sottolineato all'interno di questo canale con altre videoanalisi non è solo un problema di petrolio, di greggio, di prezzo, ma è un problema di raffinazione. L'Europa ha chiuso le sue raffinerie e ora ci troviamo di fronte a una realtà che è devastante. Da un lato abbiamo Mosca che sta considerando la possibilità di vietare l'esportazione di diesel. Questo per dirvi che fa aumentare ancora di più i prezzi, questi tipi di decisioni. E dall'altra abbiamo l'Ucraina, finanziata dall'Italia, dalla Germania, dall'Europa, dalla Francia, che proprio settimana scorsa ha bombardato delle raffinerie russe. Cioè noi stiamo finanziando la guerra dell'Ucraina che sta creando più danni a noi. Ancora, gli Stati Uniti d'America stanno letteralmente lavorando sull'ipotesi di imporre un divieto di esportazione del diesel americano. Ora penserete, vabbè, ma queste non sono delle novità. No, noi abbiamo altre novità. Quello che è accaduto nelle ultime settimane in Medio Oriente. L'attacco degli Houthi all'Arabia Saudita. Anzi, non solo l'attacco, l'annuncio successivo dell'Arabia Saudita di lasciare l'Europa a secco dopo gli attacchi degli Houthi. E tutto ciò sta facendo precipitare completamente la situazione. Questi attacchi con droni hanno colpito al cuore le infrastrutture energetiche strategiche saudite, paralizzando l'importante oleodotto est-ovest, come puoi vedere da questa mappa, che collega i giacimenti del Golfo al terminale sul Mar Rosso. A causa di questi danni subiti e dal crollo delle scorte, il colosso Saudi Aramco ha dovuto dichiarare forza maggiore. Ha comunicato all'Europa lo stop. Ha cancellato le allocazioni di greggio per diverse raffinerie europee per tutto il mese di ottobre. Allerta massima. Cioè stiamo parlando che l'Europa di punto in bianco si trova tagliata fuori completamente a destra e manca. Stati Uniti, Russia e Medio Oriente. Ed è qui che entra in gioco la geopolitica, o meglio, la geoeconomia. Macron, preso dal panico, ha convocato un G7 di emergenza, proprio per affrontare quella che è la crisi energetica. Trump è stato sollecitato ad intervenire nei giorni scorsi, ma una telefonata tra i due presidenti, il presidente francese e il presidente americano, è avvenuta solo nella giornata di ieri. Donald Trump nei giorni scorsi ha completamente ignorato l'Europa, perché Donald Trump si sta letteralmente godendo la spaccatura dell'Europa. Sta lavorando da tempo su questi obiettivi. L'Europa non sostiene più l'America di Donald Trump sotto tanti punti di vista e quindi Donald Trump si dice libero. Tant'è che mentre gli Houthi attaccavano l'Arabia Saudita, lui ha risposto serafico: non siamo preoccupati, non ci interessa, è una cosa che interessa gli europei, intervenissero loro. E quindi nel frattempo il presidente francese Macron farfuglia, parla di rilasciare le riserve strategiche di carburante per abbassare i prezzi sul mercato, giusto

per capire di che cosa stiamo parlando in soldoni, vi do un po' di dati. Oggi circa l'11% delle stazioni di servizio a livello nazionale è sprovvisto di almeno un tipo di carburante. In alcune regioni si tocca il 16%. Gli automobilisti, e non solo, francesi, la produzione francese, la logistica francese, le imprese, l'intera economia reale è sotto pressione. I prezzi del diesel sono schizzati, ormai hanno raggiunto i 2,40 euro al litro, la benzina è arrivata a 2,20 e l'Europa è di fronte ad un bivio storico, con le economie dell'Unione Europea incapaci di poter contare sulla Russia, di poter contare sugli Stati Uniti d'America, che hanno fronteggiato in tutti i modi nell'ultimo periodo, e di fronteggiare il Medio Oriente. La soluzione? Beh, la prima cosa che bisognerebbe fare è guardare la realtà in faccia. Bisognerebbe sospendere immediatamente il suicidio del New Green Deal. Dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo se vogliamo scongiurare uno shock energetico e la devastazione della nostra industria. Il gas, settimana scorsa, ha chiuso a 79 euro a megawattora. Ma c'è di più, perché il rischio è che arrivi a 100 euro. Berlino, settimana scorsa, è andata nel panico e quindi ha comunicato che valuterà forti acquisti di gas. E già, dovete sapere che quello che non vi raccontano nei salotti televisivi, che lo stoccaggio di gas tedesco è al 56%, siamo sotto del 24% rispetto alla media di questo periodo. Cioè, questi rischiano di rimanere senza gas. L'Italia è messa molto meglio rispetto a Francia e a Germania, ma abbiamo un problema. Cioè, se questi governi corrono sui mercati per comprare gas quando la domanda è elevata e l'offerta, cioè non è che abbiamo scoperto nuovo petrolio o nuova materia prima, quindi l'offerta è ferma, se aumenta la domanda schizzano sui prezzi e quelli li pagheremo anche noi, anche se siamo messi meglio a livello di stoccaggio.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Venezuela, altro che libertà, era una rapina. Matteo Gracis.
3: Vi ricordate a inizio anno la gloriosa cattura di Nicolas Maduro con un'operazione militare degna dei migliori film hollywoodiani, nonché la decantata liberazione del Venezuela da parte degli Stati Uniti d'America? Valanghe di post, titoli trionfali, immagini e video di venezuelani in festa, finalmente la fine della dittatura, dicevano in molti. È il trionfo dei diritti umani, il popolo venezuelano è ora libero. Beata ingenuità. Ogni volta lo stesso identico copione e ogni volta ci cascate come i polli. Il 3 gennaio 2026 gli Stati Uniti hanno catturato Maduro attraverso un'imponente operazione militare sul territorio venezuelano, colpendo anche obiettivi e sistemi di difesa nei pressi di Caracas, un'azione la cui legittimità internazionale è stata contestata fin dall'inizio, ma che gran parte dell'opinione pubblica occidentale ha accolto come una sorta di spettacolare lieto fine. Arriva l'eroe americano, elimina il cattivo e restituisce la libertà agli oppressi. Titoli di coda e applausi. Peccato che la realtà non sia un film della Marvel e soprattutto che gli Stati Uniti non investano uomini, mezzi militari, intelligence e miliardi di dollari per pura generosità. Qualche giorno fa Donald Trump ha annunciato quello che la Casa Bianca definisce il più grande accordo petrolifero della storia. Il controllo statunitense su 65 miliardi di barili di riserve petrolifere venezuelane. E tutto questo, ha sottolineato Trump, senza spendere un solo dollaro dei contribuenti americani. Avete capito qual è la libertà che volevano portare? La solita grande esportazione della democrazia nel mondo. È di fatto la libertà di mettere le mani sulle risorse di un altro paese. Perché il Venezuela non è un paese qualsiasi. Possiede le maggiori riserve petrolifere accertate del pianeta, oltre a enormi quantità di gas naturale, oro, ferro, bauxite e altri minerali strategici. Un patrimonio immenso, rimasto per anni parzialmente inaccessibile alle grandi compagnie occidentali. Ora quella porta si è improvvisamente spalancata. Washington non si limita a influenzare la politica energetica venezuelana, ma punta ad allineare le risorse del paese ai propri interessi economici e geopolitici, riducendo contemporaneamente la presenza cinese e russa nella regione. Non è beneficenza, non è solidarietà internazionale e non è nemmeno una questione di diritti umani, è controllo. Controllo delle risorse, delle rotte commerciali e di un'area del mondo che gli Stati Uniti continuano a considerare il proprio cortile di casa. Anche le riserve auree venezuelane, custodite nel Regno Unito per un valore di circa 4 miliardi di dollari, dovrebbero finire sotto la supervisione del Tesoro americano. In altre parole, prima si impedisce a un paese di accedere alle proprie risorse, poi si decide a quali condizioni e sotto la supervisione di chi potrà eventualmente riaverle. E tutto questo, naturalmente, continua a essere presentato come un aiuto al popolo venezuelano. Il popolo venezuelano non è stato liberato, è stato sottoposto a un nuovo padrone, questa volta straniero. Il governo è formalmente rimasto nelle mani di esponenti venezuelani, ma la direzione politica ed economica del paese è ormai condizionata in maniera evidente da Washington. La sovranità esiste sulla carta, mentre petrolio, oro e materie prime diventano strumenti di negoziazione nelle mani di chi possiede la forza militare e finanziaria necessaria per imporre le condizioni. Nel frattempo anche la nostra Eni partecipa al banchetto. La società ha ottenuto per 25 anni, con possibilità di proroga, il ruolo di operatore esclusivo di un gigantesco giacimento nella fascia dell'Orinoco, un'area contenente 35 miliardi di barili di petrolio certificati. Ricordo che Eni è controllata di fatto dal Ministero dell'Economia italiano attraverso partecipazioni dirette e indirette superiori al 33%. Ecco spiegato perché anche i nostri governanti gioivano di fronte alla liberazione del Venezuela. Dietro le solenni dichiarazioni sulla democrazia c'erano come sempre contratti, concessioni, profitti e interessi strategici. Come dicevo, il copione è sempre lo stesso: Saddam Hussein, Gheddafi, Assad, Maduro. Prima si costruisce il mostro, poi si prepara l'opinione pubblica, quindi si interviene in nome della libertà e infine si spartiscono risorse, territori e influenza. Cambiano i protagonisti, cambiano i pretesti, cambiano le immagini trasmesse dai telegiornali, ma il risultato rimane identico. Instabilità, controllo geopolitico, speculazioni selvagge e spietate, furti legalizzati. In Iraq si cercavano armi di distruzione di massa, mai trovate, ma il petrolio è rimasto. In Libia si dovevano proteggere i civili, ma dopo Gheddafi sono arrivati il caos, le milizie, le guerre interne e persino i mercati degli schiavi. In Siria si sostenevano gruppi armati presentandoli come combattenti per la libertà, salvo poi scoprire legami e interessi molto meno nobili. E secondo voi in Iran ora cosa sta succedendo? Siete ancora convinti che Stati Uniti e Israele siano lì per liberare le donne oppresse e far trionfare i diritti umani? Ma veramente? Da mesi la guerra ha prodotto morti, distruzione, attacchi alle infrastrutture energetiche e una nuova crisi internazionale. E ancora una volta il petrolio, le rotte marittime e il controllo geopolitico della regione sono al centro di tutto. Ma queste dinamiche non sono nuove. Guardate questo passaggio di Report, andato in onda nel 2011. Ascoltate bene.
4: Sono John Perkins, cittadino statunitense. Sono un ex sicario dell'economia. Sì, proprio un sicario, come quelli della mafia. Perché il sistema è uguale a quello creato dai mafiosi e dai gangster. Il mio lavoro poteva svolgersi in tanti modi, ma quello più frequente consisteva nell'identificare un paese che avesse le risorse che interessavano la mia società, ad esempio il petrolio, e nel convincere quel paese a sottoscrivere un prestito enorme con la Banca Mondiale o una delle sue consociate. I soldi però non arrivavano mai al paese, perché finivano nelle tasche delle nostre società, che a loro volta investivano in grandi progetti infrastrutturali nel paese debitore. Ma da queste opere avrebbero tratto vantaggi solo i pochissimi ricchi del paese e le nostre società. Ai poveri rimaneva soltanto il debito, ma era così elevato che non avevano alcuna possibilità di saldarlo. Allora noi sicari dovevamo dire al paese in questione: sentite, ci dovete molti soldi e siccome non li avete, dateci in cambio qualcosa. Vendete il vostro petrolio a prezzi stracciati alle nostre compagnie o votate con noi la prossima risoluzione critica dell'ONU. Ecco come siamo riusciti a costruire questo impero. Il nostro lavoro non è illegale, perché non è illegale costringere i paesi a indebitarsi al di sopra delle loro possibilità per poi chiedere favori in cambio. O meglio, dovrebbe essere illegale, ma non lo è. Un impero è tale quando riesce a imporre la sua valuta al resto del mondo. Ed è quello che abbiamo fatto con il dollaro. Non sempre noi sicari riusciamo a corrompere i leader stranieri. A me è successo con Omar Torrijos a Panama e con Jaime Roldós in Ecuador. Non è molto frequente, ma se succede si fanno entrare in gioco gli sciacalli, che hanno l'incarico di far cadere i governi o assassinare i leader politici. Con Jaime Roldós in Ecuador e con Omar Torrijos a Panama abbiamo mandato gli sciacalli, che li hanno assassinati. Nelle rarissime occasioni in cui né i sicari né gli sciacalli riescono a portare a termine l'incarico, entrano in gioco i militari, proprio come è accaduto in Iraq.
3: Dunque, quante volte deve ripetersi la stessa storia prima di capire che è tutta una messa in scena? Perché vedete, se questi stati sciacalli possono continuare a fare i loro porci comodi in giro per il mondo, è perché esiste un'opinione pubblica completamente lobotomizzata, sottoposta per decenni al lavaggio del cervello dei mass media e ancora convinta della favoletta dei nostri governi buoni contro quelli cattivi, che naturalmente sono sempre gli altri. Ciò non significa difendere Maduro, Saddam Gheddafi o il governo iraniano. Questa è un'altra trappola retorica utilizzata per impedire qualsiasi ragionamento. Se critichi un intervento occidentale, allora sei automaticamente dalla parte del dittatore di turno. No, significa semplicemente riconoscere che i crimini di un governo non autorizzano un altro Stato a bombardare, occupare, saccheggiare e decidere chi debba comandare. Il primo passo da fare per fermare queste barbarie è aprire gli occhi e smetterla di farsi prendere per il culo.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio condividere altre espressioni idiomatiche che c'entrano con la musica e oggi gli strumenti, in particolare gli archi. Iniziamo con il violino, ma prima bisogna sapere che ci sono due parole per questo strumento, violin e fiddle. Si dice violin quando si parla di musica classica o di camera, dove i musicisti leggono lo spartito in modo tecnicamente preciso per un suono ricco, melodioso. Si dice fiddle invece nella musica folk o country o celtica, dove si improvvisa per rendere il brano molto ritmico e ballabile. Comunque, in un'orchestra o un complesso musicale di solito c'è il primo violino, suonato dall'artista più bravo, che viene appoggiato dal secondo violino. E da lì viene l'espressione play second fiddle. Si usa quando qualcuno ha un ruolo appunto secondario, meno importante e ne risente, magari in un ufficio. Peter's tired of playing second fiddle to Henry. Peter è stufo di fare da spalla a Henry. Cioè, si sente poco considerato in confronto al collega. E forse si sente inferiore perché Henry è fit as a fiddle, in gran forma fisica, in ottima salute, anche magari muscoloso. Perché fit significa adatto o idoneo, ma anche in buona salute. E siccome il violino necessita di tanta cura per suonare bene, essere fit as a fiddle vuol dire che sei in formissima. Be on the fiddle, invece, significa fare qualcosa di disonesto o fraudolento, imbrogliare, insomma, oppure rubare soldi sul posto di lavoro. The manager suspects that Bill is on the fiddle. Il manager ha il dubbio che Bill derubi l'azienda. Deriva dal 500 dal verbo to fiddle, suonare il violino, ispirato dai movimenti veloci e irrequieti della dita del violinista. E dal violino passiamo all'arpa, strumento sublime, ma se l'arpista pizzicasse sempre la stessa corda, sarebbe noiosissimo, vero? Per questo l'espressione to harp on esprime la monotonia quando una persona ripete in continuazione la stessa cosa. Allora, I don't want to harp on, so vi lascio alla prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su RainbowTelevision.tv.

the show. So much I just didn't know, so I breathed it in.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Benessere e medicina naturale.
2: Il prosciutto cotto è carcerogeno? Dottoressa Viviana Contu.
3: Da qualche giorno sta girando la notizia sul prosciutto cotto ritenuto cancerogeno. Ne parlano come se fosse la scoperta del secolo. In realtà ne lo sappiamo dal 2015, 10 anni, da quando la IARC ha classificato le carni lavorate e trasformate come cancerogene certe, gruppo 1. Ma come? Il prosciutto cotto e le carni processate sono nella stessa categoria di fumo, alcol e amianto? Sì, essere nello stesso gruppo di fumo e amianto non vuol dire avere lo stesso rischio, vuol dire avere la stessa certezza scientifica del legame causale. Il quanto è un altro discorso. Si parla di un 18% in più di rischio di sviluppare un tumore del colon retto ogni 50 grammi al giorno di carni lavorate se il consumo è abituale. Attenzione, questo è un rischio relativo, non la probabilità assoluta di ammalarsi. Significa che se mangiare l'affettato diventa un'abitudine quotidiana, il rischio aumenta in modo dose dipendente. Ora proviamo a capire perché le carni lavorate aumentano il rischio di tumore. I meccanismi sono tanti e possono coesistere. Ci sono i nitriti e i nitrati, conservanti, spesso presenti in questi prodotti, che possono formare composti cancerogeni come le nitrosammine. C'è il ferroeme, presente naturalmente in queste carni, che favorisce lo stress ossidativo, il danno della mucosa intestinale, la formazione endogena di composti cancerogeni. Ci sono alcune lavorazioni come la fumicatura, le cotture ad alte temperature, che producono sostanze dannose. Poi ci sono il sale, la timao, che sono più legate al rischio cardiovascolare. Insomma, il tema non è mangio quello del contadino, mangio quello senza nitriti, mangio il prosciutto crudo DOC e sono tranquillo, è inutile che mi riempite la testa di queste cose. Perché il prosciutto crudo, per esempio, anche quello DOP, è una carne rossa conservata, sottoposta a salagione e stagionatura, e senza nitriti non significa rischio zero. Ciò che rende questi prodotti problematici non sono gli additivi, ma la natura stessa della carne e i processi di trasformazione. Ok, sono classificati come cancerogeni, ma dipende. No. Non dipende. La IARC ha classificato come cancerogene le carni lavorate. Punto. Sì, il potenziale di cancerogenicità dipende dal rischio concreto per quella persona e quel rischio varia in base alla sua predisposizione genetica, alla quantità e alla frequenza di consumo, alla dieta complessiva, allo stile di vita. Ed è qui il punto chiave. I rischi non si sommano, spesso si moltiplicano e un piccolo aumento di rischio su un terreno già sfavorevole può fare una grande differenza. Quindi che fare? Se puoi eliminare questi prodotti senza particolari sacrifici, fallo. Se li consumi spesso, riducili, sapendo che il consumo dovrebbe essere occasionale. Non è una fetta di prosciutto a determinare se ti ammalerai o meno di tumore, è tutto quello che ci metti intorno a fare la differenza. E no, non parlo del tipo di pane, ma della somma delle scelte che fai nella tua vita.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
0: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me Peggy Johnson qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, ultimamente abbiamo visto delle espressioni inglesi che includono il violino. Allora, come sapete, le corde di un violino devono essere tese al punto giusto per produrre il suono corretto. Infatti, in italiano si dice proprio teso come una corda di violino, per descrivere qualcuno che è molto nervoso, ipersensibile, si agita facilmente, non riesce a rilassarsi. E in inglese si dice invece highly strung, altamente teso, perché una corda tesa al massimo è molto sensibile e potrebbe spezzarsi al minimo tocco. Pure le campane, bells, ci regalano delle belle espressioni come that rings a bell, cioè mi fa venire in mente. Si usa quando qualcosa ti suona familiare ma non ricordi i dettagli. Per esempio, his name rings a bell, but I can't remember what he looks like. Il suo nome mi suona familiare, ma non ricordo che faccia abbia. Il detto risale all'epoca quando le campane ricordavano ai cittadini che fosse loro.

Ora della messa, per esempio, o a scuola segnalavano l'inizio e la fine della lezione. Fungevano da promemoria, insomma. Mentre With Bells On esprime gioia, emozione, felicità. È un modo, per esempio, di dire di sì ad un invito con grande entusiasmo. Per esempio, un amico ti chiede se hai intenzione di venire alla sua festa.

che portavano tanti campanellini, così l'arrivo degli ospiti era preceduto da un bel tintinnio. They arrived with bells on. Meno carina, invece, è l'origine del detto saved by the bell, salvato dal campanello. Si usa quando vieni salvato all'ultimo momento da una situazione spiacevole, magari sei invitato a pranzo da una coppia noiosissima, ma poi qualcuno si ammala e non puoi andare. Saved by the bell. Viene dall'antica usanza di legare un campanellino al polso di un defunto nella barra tramite una corda che saliva in superficie. Se il poverino fosse sepolto vivo, che capitava purtroppo, poteva agitare la mano, fare suonare il campanello e farsi salvare in extremis, altro che saved by the bell. Ci sentiremo per la prossima puntata dall'angolo inglese, qui su Radio Libre e Rainbow Television con me, Peggy Johnson.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale.
3: Il prosciutto cotto è carcerogeno? Dottoressa Viviana Contu.
4: Da qualche giorno sta girando la notizia sul prosciutto cotto ritenuto cancerogeno. Ne parlano come se fosse la scoperta del secolo. In realtà ne lo sappiamo dal 2015, 10 anni, da quando la IARC ha classificato le carni lavorate e trasformate come cancerogene certe, gruppo 1. Ma come? Il prosciutto cotto e le carni processate sono nella stessa categoria di fumo, alcol e amianto? Sì, essere nello stesso gruppo di fumo e amianto non vuol dire avere lo stesso rischio, vuol dire avere la stessa certezza scientifica del legame causale. Il quanto è un altro discorso. Si parla di un 18% in più di rischio di sviluppare un tumore del colon retto ogni 50 grammi al giorno di carni lavorate se il consumo è abituale. Attenzione, questo è un rischio relativo, non la probabilità assoluta di ammalarsi. Significa che se mangiare l'affettato diventa un'abitudine quotidiana, il rischio aumenta in modo dose dipendente. Ora proviamo a capire perché le carni lavorate aumentano il rischio di tumore. I meccanismi sono tanti e possono coesistere. Ci sono i nitriti e i nitrati, conservanti, spesso presenti in questi prodotti, che possono formare composti cancerogeni come le nitrosammine. C'è il ferro M presente naturalmente in queste carni, che favorisce lo stress ossidativo, il danno della mucosa intestinale, la formazione endogena di composti cancerogeni. Ci sono alcune lavorazioni come la fumicatura, le cotture ad alte temperature, che producono sostanze dannose. Poi ci sono il sale, la timao, che sono più legate al rischio cardiovascolare. Insomma, il tema non è mangio quello del contadino, mangio quello senza nitriti, mangio il prosciutto crudo DOC e sono tranquillo, è inutile che mi riempite la testa di queste cose. Perché il prosciutto crudo, per esempio, anche quello DOP, è una carne rossa conservata, sottoposta a salagione e stagionatura, e senza nitriti non significa rischio zero. Ciò che rende questi prodotti problematici non sono gli additivi, ma la natura stessa della carne e i processi di trasformazione. Ok, sono classificati come cancerogeni, ma dipende. No. Non dipende. La IARC ha classificato come cancerogene le carni lavorate. Punto. Sì, il potenziale di cancerogenicità dipende dal rischio concreto per quella persona e quel rischio varia in base alla sua predisposizione genetica, alla quantità e alla frequenza di consumo, alla dieta complessiva, allo stile di vita. Ed è qui il punto chiave. I rischi non si sommano, spesso si moltiplicano e un piccolo aumento di rischio su un terreno già sfavorevole può fare una grande differenza. Quindi che fare? Se puoi eliminare questi prodotti senza particolari sacrifici, fallo. Se li consumi spesso, riducili, sapendo che il consumo dovrebbe essere occasionale. Non è una fetta di prosciutto a determinare se ti ammalerai o meno di tumore, è tutto quello che ci metti intorno a fare la differenza. E no, non parlo del tipo di pane, ma della somma delle scelte che fai nella tua vita.
2: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

0: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: arredati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'Angolo Inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, andiamo avanti con le espressioni idiomatiche che fanno riferimento alla musica. Per esempio, se compri o vendi qualcosa ad un prezzo stracciato, si dice for a song. Magari compri un cappotto a seconda mano e quando ti fanno i complimenti dici thanks, but I got it for a song. Grazie, ma ho pagato pochissimo. E per questa espressione possiamo ringraziare addirittura Shakespeare. Certo, era già in uso nel 500, ma il bardo ha reso più popolare questa espressione quando l'ha inserita nella commedia Tutto è bene quel che finisce bene. In quel periodo gli artisti di strada e i cantastorie si esibivano per pochi penny e le spartite delle loro canzoni venivano vendute a prezzi bassissimi. They went for a song. E parlando di spartiti, abbiamo il detto sing from the same song sheet oppure from the same hymn sheet. Letteralmente cantare dello stesso spartito o dello stesso foglio degli inni, quelli che ti danno in chiesa. Si usa per dire che più persone vanno d'accordo, si trovano in armonia. Non so, tre amici devono decidere dove andare in vacanza e suggeriscono tutti la stessa meta. Potrebbero dire, hey, we're singing from the same hymn sheet. E quando canti in chiesa, ti accompagna l'organo, vero? Da lui viene il detto pull out all the stops, che significa dare il 100%, impegnarsi al massimo. Gli stops sono i registri, quelli piccoli pomoli che si tirano fuori per aumentare il volume. Beh, se li tiri fuori tutti insieme, l'organo arriva al massimo volume possibile perché you've pulled out all the stops. Ma l'espressione musicale che mi piace di più è It isn't over till the fat lady sings. Non è finita finché non canta la signora grassa. Per dire che non si saprà fino all'ultimissimo momento come andrà a finire qualcosa, come si concluderà, non so, una partita, una gara, un processo. Come dire, non prendere niente per scontato fino alla fine. E dopo Shakespeare, ecco Wagner a regalarci questo detto così pittoresco. Nel suo ciclo dell'anello, l'esplosiva aria finale viene cantata dalla Valchiria Brunhilde, famosa per le sue curve generose. Solo quando canta lei sappiamo che si conclude l'opera. Ok, anch'io finisco qui, ma nonostante le mie curve, prometto che non mi metterò a cantare. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye bye!
4: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Disastro Italia. Resoconto di un paese allo sbando. Matteo Gracis.
1: Tra invasioni di clandestini e il solito mix di gossip e cronaca nera che completa il quadretto, o meglio l'arsenale, delle armi di distrazione di massa, secondo me è il caso di fare un breve recap, ovvero un resoconto dei temi veramente importanti, quelli di cui si dovrebbe discutere e che invece nessuno affronta, a partire dagli Epstein File, che pare si siano dissolti nel nulla. Lo ricordo per gli smemorati. A febbraio di quest'anno le Nazioni Unite hanno definito la cosa come una impresa criminale globale, rete di cui facevano parte elite politiche, economiche e mediatiche, elite che sono rimaste esattamente dove erano, nonostante siano state provate le loro implicazioni in atti di schiavitù sessuale, tortura, sparizioni forzate e crimini contro l'umanità, tutti impuniti. Ci va bene così? Lo accettiamo in silenzio e andiamo avanti? Perché qui non stiamo parlando soltanto delle perversioni di un miliardario o di qualche festino privato. Stiamo parlando di un sistema internazionale di complicità, protezioni e silenzi che ha coinvolto le più alte sfere politiche e finanziarie. Eppure, dopo qualche titolo e un po' di indignazione, tutto è nuovamente scomparso dal dibattito pubblico. Nessuna vera resa dei conti, nessun terremoto politico, nessuna operazione trasparenza proporzionata alla gravità di quanto emerso. Andiamo avanti. Parliamo allora della follia del riarmo imposto dall'Unione Europea. L'Italia spenderà in 10 anni una cifra che oscilla tra i 165 e i 200 miliardi di euro. Lo Stato italiano sta indebitando le future generazioni per acquistare armi e allo stesso tempo ci ripetono che non ci sono soldi per la scuola, la sanità, il mondo del lavoro e tutto ciò che cade a pezzi in questo paese. E attenzione, perché questa non è una calamità naturale, né una scelta inevitabile, è una decisione politica. Qualcuno ha stabilito che armi e munizioni rappresentano una priorità assoluta, mentre ospedali, scuole e servizi pubblici possono continuare ad aspettare. Quando si tratta di diritti sociali, bisogna rispettare i vincoli di bilancio. Quando si parla di guerra, invece, i soldi si trovano sempre. A proposito di sanità, parliamone, perché ad oggi un italiano su 10 rinuncia a curarsi. Ci sono liste d'attesa infinite, personale insufficiente e sempre più cittadini costretti a pagare di tasca propria per ricevere cure in tempi decenti. Paghiamo le tasse per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale e poi, quando abbiamo bisogno di una visita o di un esame, ci sentiamo dire che dobbiamo aspettare mesi o addirittura anni. A quel punto, chi può permetterselo paga una seconda volta e si rivolge alla sanità privata. Chi non può, aspetta, peggiora o rinuncia. E non serve annunciare ufficialmente la privatizzazione della sanità. Basta indebolire progressivamente quella pubblica fino a renderla inutilizzabile. Ma parliamo anche delle pensioni? Sarebbe il caso, perché l'INPS, se non sta fallendo, poco ci manca. Sempre meno lavoratori devono sostenere sempre più pensionati. Di questo passo milioni di giovani una pensione non la vedranno mai e sul tavolo non c'è uno straccio di strategia per risolvere la cosa. Quegli stessi giovani entrano tardi nel mondo del lavoro, hanno carriere discontinue, contratti precari e stipendi insufficienti. Dovranno lavorare sempre più a lungo, versando contributi per decenni, con la prospettiva di ricevere un giorno, forse, assegni che potrebbero non essere sufficienti nemmeno per vivere dignitosamente. Ma la politica continua a ragionare attraverso piccoli provvedimenti temporanei, senza affrontare seriamente la crisi demografica e la sostenibilità futura del sistema. E a proposito di stipendi, signori, l'Italia ha gli stipendi fermi da 20 anni, tra i più bassi d'Europa, mentre il costo della vita continua ad aumentare. Qui ormai si lavora per sopravvivere, ma come cazzo si può andare avanti così senza che nessuno faccia niente, senza che nessuno a livello politico affronti nemmeno l'argomento? Avere un lavoro non significa più essere al riparo dalla povertà. Affitti, bollette, cibo, trasporti, aumenta tutto, mentre i salari non stanno al passo. Non si riesce a comprare casa, non si fanno figli, non si costruisce un futuro. Si rimane immobili, cercando semplicemente di arrivare alla fine del mese senza affondare. E mentre la nostra economia va a gambe all'aria, i leader europei stanno preparando il 22esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Sanzioni che continuano a funzionare al contrario, massacrando noi per primi. Dopo 21 pacchetti di sanzioni, sarebbe almeno legittimo pretendere un bilancio pubblico. Quali obiettivi sono stati raggiunti? Quali costi hanno sostenuto i cittadini e le imprese europee? Chi si è arricchito e chi si è impoverito? Qual è la strategia finale? Invece no, si continua nella stessa direzione, senza una vera discussione, come se ammettere il fallimento di una strategia fosse più grave che continuare a farne pagare le conseguenze alla popolazione. Contemporaneamente, a proposito di due pesi e due misure, a fine luglio l'aereo di Benjamin Netanyahu diretto negli Stati Uniti ha sorvolato tranquillamente l'Italia. Per attraversare il nostro spazio aereo, il velivolo ha necessariamente ottenuto l'autorizzazione delle autorità italiane, come previsto dalle norme che regolano il traffico aereo. Netanyahu, che ricordo, è ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità. Tutto ok? Va bene così? Il rispetto del diritto internazionale sembra dipendere dall'identità dell'accusato e dalle alleanze del momento. Con alcuni paesi bisogna essere inflessibili, applicare sanzioni e interrompere qualsiasi rapporto. Con altri diventiamo improvvisamente prudenti, garantisti e attenti alle sfumature. Ma parliamo un secondo anche del nostro territorio, visto che il 94% dei comuni italiani è esposto a rischio idrogeologico. Lo ripeto, il 94%. Ogni volta che c'è un'alluvione o un terremoto si grida la tragedia, ma di fronte a eventi climatici sempre più aggressivi e anomali, l'unica cosa da fare è messa in sicurezza, prevenzione e manutenzione. Punto. Altrimenti disastri e tragedie saranno inevitabili. Dopo ogni disastro arrivano politici con gli stivali nel fango, promesse di ricostruzione, dichiarazioni solenni e minuti di silenzio. Poi le telecamere se ne vanno e tutto torna come prima. La prevenzione non porta voti immediati, perché ciò che viene evitato non finisce sui giornali, ma continuare a intervenire soltanto dopo le tragedie significa accettare consapevolmente che si ripetano. E infine parliamo della repressione del dissenso. Sì, perché di questo passo, fra un po', sarà vietato anche solo lamentarsi che le cose non vanno bene. Tra una distrazione e l'altra stanno introducendo continuamente nuove norme che ampliano strumenti repressivi e aggravano pene per manifestazioni e forme di protesta. Con la scusa di garantire ordine e sicurezza, stanno erodendo un pezzettino alla volta diritti, libertà e possibilità di ribellarsi. Il meccanismo è semplice. Si prende un caso estremo, lo si utilizza per provocare paura e indignazione e poi si introducono strumenti repressivi destinati a rimanere nell'ordinamento. Finché protestare sarà permesso soltanto quando non disturba nessuno, non blocca nulla e non produce conseguenze, ovvero quando diventa completamente inutile. Quindi, che si fa? Possiamo continuare a borbottare sui social, oppure illuderci che questi problemi verranno risolti dal nuovo partito, dal nuovo movimento, dal nuovo leader, alle prossime elezioni, o sperare che qualcuno improvvisamente organizzi una mega rivoluzione, che però va fatta a modino, con le buone maniere, perché ci piacciono tanto quelle degli altri, vedi Albania o Nepal. Ma quando si tratta dell'Italia, va bene protestare, ma a bassa voce. Resistiamo senza fare confusione. No, gente, non funziona così. O si tirano fuori le palle, o andrà sempre peggio. Dobbiamo metterci in testa che ognuno di noi, nel suo piccolo, deve rimboccarsi le maniche. Disobbedienza civile, scioperi, boicottaggio, consumo critico, fare rete, comitati e associazioni, presidi e blocchi a oltranza. Le cose da fare sono tantissime. Finitela di aspettare che qualcuno vi dica cosa fare, quando e come. Ognuno sia il cambiamento che vuole vedere. Ognuno faccia il suo. Perché la rabbia individuale si esaurisce in

fretta, soprattutto quando rimane confinata dietro lo schermo di un telefonino. La rabbia trasformata in partecipazione, consapevolezza, organizzazione e azione collettiva può invece modificare realmente i rapporti di forza. Nessuno verrà a salvarci e nessun cambiamento ci verrà regalato spontaneamente da chi trae vantaggio dalla situazione attuale. In alternativa, continuate pure a discutere del nulla, se vi fa sentire meglio, di destra e sinistra, fascismo e comunismo, Juventus e Milan. Ma ricordatevi che mentre voi litigate sulle distrazioni che vi propinano ogni giorno, qualcun altro intanto decide il vostro presente e futuro. Il cambiamento, quello vero, inizia dalla conoscenza. Smettiamola di farci abbindolare. Mettiamo e pretendiamo attenzione sulle questioni veramente importanti. Lasciamo perdere paura e rassegnazione che non servono a niente. E porca di quella miseria, tiriamo fuori un briciolo di dignità e di coraggio.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: gli Stati Uniti hanno finito i missili? Cosa c'è di vero? Francesca Donato.
1: È vero che gli Stati Uniti hanno finito i missili? Le ultime mosse di Trump hanno fatto molto discutere, quindi capiamo perché un attacco all'Iran, già autorizzato, sia stato annullato all'ultimo momento e qual è il vero stato dell'offensiva USA. Perché c'è una cosa che non torna. Il presidente americano ripete pubblicamente che gli Stati Uniti hanno quantità enormi di munizioni e, contemporaneamente, il suo Pentagono chiede al Congresso 18 miliardi di dollari per rimpiazzare esattamente quei missili. Una delle due cose non può essere vera. Vediamo quale. Partiamo da dove è nata la storia. Il 31 luglio a Camp David, durante una riunione di gabinetto, secondo il Washington Post, che cita due persone informate dello scambio, il presidente avrebbe chiesto conto al segretario della difesa Pete Hegseth di una cosa precisa, perché gli era stato fatto credere che il problema delle munizioni, ovvero dei missili, fosse risolto, quando non lo era affatto. Sempre secondo quella ricostruzione, Hegseth avrebbe scaricato la responsabilità sul suo vice Stephen Feinberg. Ora la Casa Bianca ha smentito tutto e con parole durissime. La portavoce Caroline Leavitt ha definito il racconto, cito, fake news al 100%, aggiungendo che il presidente ha piena fiducia nel segretario. Il portavoce del Pentagono ha negato sia che Hegseth abbia ingannato qualcuno, sia che abbia dato la colpa al suo vice. E lo stesso Hegseth, quando la CNN ha pubblicato le sue stime, ha risposto pubblicamente con due parole: non è vero, vergognatevi. Quindi abbiamo due versioni opposte. E fin qui, onestamente, è parola contro parola. Da una parte fonti anonime, dall'altra smentite ufficiali. Se il video finisse qui, non avremmo detto niente. Ma per fortuna ci sono i numeri. E i numeri, a differenza delle dichiarazioni, si possono verificare. Il Center for Strategic and International Studies, il CSIS, uno dei più autorevoli centri di studi strategici americani, non un blog complottista, ha pubblicato le sue stime. Prima dell'inizio della guerra con l'Iran, a febbraio, gli Stati Uniti avevano circa 2.200 intercettori Patriot, nelle versioni più moderne, e 452 missili TAD, quelli che servono a fermare i missili balistici ad alta quota. Oggi, secondo le stime del CSIS, restano meno di 827 Patriot, cioè circa un terzo, e meno di 278 TAD. E qui arriva il punto che, secondo me, conta di più. Tre fonti a conoscenza dei dati interni del Pentagono hanno detto alla CNN che le stime del CSIS sono vicine ai numeri reali del governo. Ma c'è dell'altro. Nel primo mese di combattimenti, gli Stati Uniti avrebbero lanciato oltre 850 missili da crociera Tomahawk e più di 1000 tra Patriot e TAD. E i missili ATAC-MS, quelli tattici a lungo raggio, sarebbero praticamente esauriti. Le agenzie riportano che non ne resta sostanzialmente nessuno. E adesso il dettaglio che, secondo me, chiude la questione. Quando il presidente ha minacciato conseguenze penali contro chi diffonde queste informazioni, ha parlato su Truth Social di dare la caccia a chi ha fatto trapelare notizie da traditori, l'analista che ha firmato quelle stime, il colonnello dei Marines in congedo Mark Kanshan, ha risposto una cosa molto semplice. Ha detto che i suoi numeri non vengono da nessuna fonte di notizie, vengono da documenti pubblici, bilanci, contratti, atti del Congresso, roba che chiunque può leggere. Cioè non c'è nessun traditore, c'è solo qualcuno che ha saputo fare le somme. Ma se volete la prova definitiva, non guardate le dichiarazioni, guardate i soldi. Perché mentre pubblicamente si dice che va tutto bene, il Pentagono ha chiesto al Congresso 67 miliardi di dollari aggiuntivi per coprire i costi della guerra con l'Iran. E dentro quella richiesta ci sono 18 miliardi destinati specificamente a rimpiazzare gli intercettori Patriot, i Tomahawk della Marina e i missili TAD. Le parole con cui Hegseth ha presentato la richiesta ai senatori sono queste. Servono per

rimpiazzare rapidamente equipaggiamenti e munizioni. Fermiamoci un attimo. Nessuno chiede 18 miliardi di dollari per sostituire munizioni che ha in abbondanza. Nessuno. E c'è un altro elemento. Il generale Dan Kane, capo di Stato Maggiore congiunto, cioè il più alto ufficiale delle forze armate americane, aveva avvertito la Casa Bianca, settimane prima che iniziasse la guerra, che le scorte non erano sufficienti per un conflitto prolungato. Lo ha detto prima, non dopo. E oggi ripete ai senatori che senza quei fondi il Pentagono non otterrà le munizioni di cui ha bisogno. Quindi, mettendo insieme le tessere, si dice che non c'è nessun problema, ma si chiedono 18 miliardi per risolverlo e il vertice militare aveva avvertito in anticipo che il problema ci sarebbe stato. E qui però devo fare una precisazione importante, perché altrimenti vi racconterei metà storia e questo canale non funziona così. Gli Stati Uniti non hanno finito i missili. Questa è una semplificazione che gira parecchio in rete ed è sbagliata. Gli stessi analisti del CSIS, quelli che hanno pubblicato le stime che abbiamo visto, scrivono nero su bianco che gli Stati Uniti hanno intercettori a sufficienza, cito, per qualunque scenario plausibile nella guerra contro l'Iran. Il problema quindi non è oggi, il problema è domani, perché quegli stessi analisti aggiungono che il rischio vero riguarda un eventuale secondo fronte e citano esplicitamente la Cina. E scrivono anche una frase che vale la pena capire bene. Scorte ridotte possono costringere gli Stati Uniti e i loro alleati ad assumersi più rischi nelle intercettazioni. Non ci sono buone alternative a Patriot e TAD. Tradotto in parole semplici, quando arriva un missile tu ne hai pochi, devi decidere in pochi secondi se usarne uno o sperare che il lancio vada a vuoto. E questa non è una considerazione teorica, è quello che, secondo i funzionari della difesa americani, sta già succedendo ai militari sul campo. Ecco perché la domanda «hanno finito i missili?» è la domanda sbagliata. La domanda giusta è «quanto a lungo possono continuare così?» e «cosa succede se si apre un altro fronte mentre i magazzini sono a un terzo?» E la risposta a questa domanda, purtroppo, la sanno anche a Mosca e a Berchino. Questo spiega due cose che sembravano scollegate. La prima è l'Ucraina. Da mesi Kiev chiede intercettori Patriot e non li riceve, o li riceve col contagocce. Tra febbraio e luglio gli Stati Uniti hanno consumato circa il 65% dei propri intercettori Patriot. E il CSIS ha calcolato che circa 600 degli intercettori originariamente destinati all'Ucraina sono stati usati nella campagna militare contro l'Iran. Quindi non è indifferenza verso Zelensky, è aritmetica, quei missili sono stati sparati altrove. La seconda è l'attacco che non c'è stato. Il presidente americano ha raccontato lui stesso di avere ordinato e poi annullato quello che aveva definito il più grande attacco della Seconda Guerra Mondiale contro l'Iran. Hegseth aveva già ricevuto il via libera finale secondo un alto funzionario dell'amministrazione. Poi è stato tutto fermato. E secondo il New York Times e il Wall Street Journal, tra le ragioni c'era proprio la preoccupazione di non poter difendere adeguatamente i propri soldati con le scorte di missili ridotte. E qui c'è il nodo che riguarda anche noi, perché i paesi del Golfo, quelli che ospitano le basi americane e dove, come sappiamo, ci sono anche militari italiani, hanno fatto sapere di essere preoccupati, dipendono dai sistemi di difesa americani e sanno che se Washington conducesse l'escalation, la ritorsione iraniana arriverebbe sulle loro infrastrutture, con meno intercettori disponibili. Non è un dettaglio tecnico, è il motivo per cui la guerra non è ripartita. Quindi torniamo alla domanda di partenza. È vero che gli Stati Uniti hanno finito i missili? La risposta è no. Ma le scorte di Patriot sono scese a circa un terzo. Quelle di TAD sono state più che dimezzate e per rifarle servono anni. Anche con i nuovi accordi firmati con Northrop Grumman e Lockheed Martin per triplicare e quadruplicare la produzione. Fabbricare un intercettore non è come stampare banconote, sono catene di fornitura lunghissime e i tempi si misurano in anni, non in mesi. E questo sul piano strategico significa una cosa precisa: chi non può ricostituire le scorte in tempi rapidi ha meno opzioni militari. E chi ha meno opzioni militari al tavolo negoziale ha meno forza. Ecco perché oggi un accordo sullo stretto di Hormuz conviene a Washington

più di quanto ammetta. Le agenzie riportano che Stati Uniti, Iran e Oman, con Muscat nel ruolo di mediatore, starebbero chiudendo un'intesa interinale per la riapertura dello stretto. Il presidente americano ripete che l'accordo potrebbe arrivare in questione di pochi giorni. E c'è un elemento in più. A novembre negli Stati Uniti si vota per le elezioni di metà mandato e in alcuni stati si comincia già a settembre. Arrivarci con una guerra aperta senza una vittoria dimostrare agli elettori e con i magazzini a un terzo non è una posizione comoda per nessun presidente.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Remember how she said that we were.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La Francia lancia l'allarme. Quale via d'uscita per l'Europa? Francesco Carrino.
3: Merda. Scusatemi il termine, ma di fatto è l'unica parola che riesco a trovare guardando i fatti e i dati delle ultime ore. Quello che vi sto per raccontare all'interno di questo video analisi è qualcosa che non sentirete all'interno dei salotti televisivi. Perché? Perché si oscura la verità, si ha paura della verità. Oggi parliamo delle ricadute che il nuovo malato dell'Europa può riportare all'interno di tutti i paesi del vecchio continente. Parliamo di Francia. La Francia, faccio una premessa, è un grande paese, come sapete, un grande paese da un punto di vista imprenditoriale, finanziario, a livello di risorse umane, però ultimamente sta letteralmente perdendo il controllo. E ovviamente le conseguenze sull'intera architettura europea si fanno sentire, perché l'Europa è arrivato il momento che si assuma le responsabilità delle decisioni prese. Prima però di entrare nel merito di questa analisi, partiamo da un altro fatto incontrovertibile, devastante: il terremoto, ancora una volta, che è accaduto domenica scorsa in Germania. Si è andati a votare per la seconda volta in poco tempo e hanno vinto gli estremi. Alternativa per la Germania a destra, boom di voti anche a sinistra. Chi non prende voti è il partito del cancelliere tedesco. Fate attenzione, perché quello che è accaduto è clamoroso. Il partito di Merz ha preso poco più del 4%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se si andasse a elezioni nazionali oggi con questo risultato, il partito del cancelliere Merz rischierebbe di restare fuori dal Bundestag, dal Parlamento tedesco. Siamo di fronte a qualcosa di clamoroso che sta accadendo politicamente in Europa e non solo, anche economicamente. Il motore dell'Europa si sta letteralmente inceppando. Ecco perché è importante seguire sia gli eventi da un punto di vista politico che gli eventi da un punto di vista economico, perché alla lunga vedrete questi eventi un po' come le stelle, si allineeranno. Chiusa questa parentesi politica su quello che è accaduto in Germania, veniamo al vero epicentro del disastro. Veniamo alla Francia, perché è letteralmente nella merda. Siamo di fronte ad un terremoto finanziario e sociale. Stanno perdendo il volante. È un po' come immaginare un'auto a 200 all'ora che sta per andare a schiantarsi contro un muro. La scorsa settimana il rating del debito francese è stato declassato. Hanno un debito pubblico che sta per sfuggire completamente di mano. Hanno un deficit che è fuori controllo. Allo stesso tempo si trovano all'interno di una frammentazione politica che impedisce di prendere decisioni, di attivare qualsiasi tipo di manovra salvagente. Voglio darvi dei numeri, perché sennò altrimenti sono parole che si porta via il vento. Memorizzateli, perché sono la radiografia di un collasso. Primo, il debito pubblico totale ha raggiunto i 3,5 trilioni di euro, 3.500 miliardi di euro. Secondo, la spesa pubblica francese ha raggiunto il 57% del PIL, cioè assorbe il 57% del PIL. Terzo, la crescita economica è ferma al palo. 2026 cresceranno dello 0,7%, stagnazione, crescita zero praticamente. Quarto, hanno un debito pubblico in rapporto al PIL che sta per raggiungere il 120%. Sentiamo molti analisti in giro sul web, non solo, che sono preoccupati dalla bolla dell'intelligenza artificiale. Io mi preoccuperei più della bolla del debito pubblico, che è molto reale, che pagheremo tutti noi e la pagheremo più volte. La pagheremo tramite la tassa occulta, l'inflazione. La pagheremo tramite la stagnazione economica, che comporta licenziamenti. La pagheremo con nuove tasse. La Francia sta di fatto spendendo in questo momento molto di più di quanto guadagna. E il dramma è che non ha una via di uscita. Pensateci. 1. Non possono aumentare le tasse. L'aliquota massima imposta in Francia sui redditi è già al 45%. Non possono tagliare la spesa pubblica. Ci hanno provato in passato. E il risultato sono state piazze messe a ferro e fuoco e massicce proteste nazionali. Cioè la Francia non è come l'Italia, che ti aumentano le pensioni di 2 anni e non c'è nessun terremoto politico. Lì, quando ci hanno provato, è successo un disastro. E soprattutto non hanno anche loro la stampante monetaria. Non possono stampare denaro. La Francia non controlla la propria valuta. La politica monetaria è in mano alla BCE. E forse non è un caso, visto quanto sono furbacchioni i nostri burocrati europei, no? Hanno piazzato come presidente della Banca Centrale Europea un ex ministro delle finanze francese, la Lagarde. Eh già, perché dobbiamo ricordare che se la Francia non ha raggiunto una crisi di finanziamento è perché la BCE è intervenuta. Quello che sta accadendo sul debito pubblico francese è qualcosa di enorme. Le obbligazioni a 10 anni stanno diventando estremamente pericolose. Inizia tutto a sembrare abbastanza incontrollato. Il rendimento sui titoli di Stato francese a 10 anni ha raggiunto il 4,57%, un dato che non accadeva, non si registrava dalla crisi del 2008. E noi sappiamo bene cosa è accaduto nel 2008. E fate attenzione, perché tutto questo disastro finanziario, che è solo l'antipasto all'interno di questa analisi, solo l'antipasto, siamo solo all'inizio, accade mentre c'è un grande mal di testa. Possiamo definirlo un cancro energetico che fa fatica a sparire. E già, vi parlo in maniera molto chiara, visto che nelle telefinzioni non lo raccontano. La Francia è in allarme. Alcune regioni francesi stanno letteralmente finendo il carburante. Il vero problema che abbiamo sottolineato all'interno di questo canale con altre videoanalisi non è solo un problema di petrolio, di greggio, di prezzo, ma è un problema di raffinazione. L'Europa ha chiuso le sue raffinerie e ora ci troviamo di fronte a una realtà che è devastante. Da un lato abbiamo Mosca, che sta considerando la possibilità di vietare l'esportazione di diesel. Questo per dirvi che fa aumentare ancora di più i prezzi, questi tipi di decisioni. E dall'altra abbiamo l'Ucraina, finanziata dall'Italia, dalla Germania, dall'Europa, dalla Francia, che proprio settimana scorsa ha bombardato delle raffinerie russe. Cioè noi stiamo finanziando la guerra dell'Ucraina che sta creando più danni a noi. Ancora, gli Stati Uniti d'America stanno letteralmente lavorando sull'ipotesi di imporre un divieto di esportazione del diesel americano. Ora penserete, vabbè, ma queste non sono delle novità. No, noi abbiamo altre novità. Quello che è accaduto nelle ultime settimane in Medio Oriente. L'attacco degli Houthi all'Arabia Saudita. Anzi, non solo l'attacco, l'annuncio successivo dell'Arabia Saudita di lasciare l'Europa a secco dopo gli attacchi degli Houthi. E tutto ciò sta facendo precipitare completamente la situazione. Questi attacchi con droni hanno colpito al cuore le infrastrutture energetiche strategiche saudite, paralizzando l'importante oleodotto est-ovest, come puoi vedere da questa mappa, che collega i giacimenti del Golfo al terminale sul Mar Rosso.

ha cancellato le allocazioni di greggio per diverse raffinerie europee per tutto il mese di ottobre. Allerta massima. Cioè, stiamo parlando che l'Europa di punto in bianco si trova tagliata fuori completamente a destra e manca. Stati Uniti, Russia e Medio Oriente. Ed è qui che entra in gioco la geopolitica, o meglio, la geoeconomia. Macron, preso dal panico, ha convocato un G7 di emergenza proprio per affrontare quella che è la crisi energetica. Trump è stato sollecitato ad intervenire nei giorni scorsi, ma una telefonata tra i due presidenti, il presidente francese e il presidente americano, è avvenuta solo nella giornata di ieri. Donald Trump nei giorni scorsi ha completamente ignorato l'Europa, perché Donald Trump si sta letteralmente godendo la spaccatura dell'Europa. Sta lavorando da tempo su questi obiettivi. L'Europa non sostiene più l'America di Donald Trump, sotto tanti punti di vista, e quindi Donald Trump si dice libero. Tant'è che mentre gli Houthi attaccavano l'Arabia Saudita, lui ha risposto serafico: non siamo preoccupati, non ci interessa, è una cosa che interessa agli europei. Intervenissero loro. E quindi nel frattempo il presidente francese Macron farfuglia, parla di rilasciare le riserve strategiche di carburante per abbassare i prezzi sul mercato. Giusto per capire di che cosa stiamo parlando in soldoni, vi do un po' di dati. Oggi circa l'11% delle stazioni di servizio a livello nazionale è sprovvisto di almeno un tipo di carburante. In alcune regioni si tocca il 16%. Gli automobilisti e non solo. Francesi, la produzione francese, la logistica francese, le imprese, l'intera economia reale è sotto pressione. I prezzi del diesel sono schizzati, ormai hanno raggiunto i 2,40 euro al litro, la benzina è arrivata a 2,20 e l'Europa è di fronte ad un bivio storico, con le economie dell'Unione Europea incapaci di poter contare sulla Russia, di poter contare sugli Stati Uniti d'America, che hanno fronteggiato in tutti i modi nell'ultimo periodo, e di fronteggiare il Medio Oriente. La soluzione? Beh, la prima cosa che bisognerebbe fare è guardare la realtà in faccia. Bisognerebbe sospendere immediatamente il suicidio del New Green Deal. Dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo se vogliamo scongiurare uno shock energetico e la devastazione della nostra industria. Il gas, settimana scorsa, ha chiuso a 79 euro a megawattora. Ma c'è di più, perché il rischio è che arrivi a 100 euro. Berlino, settimana scorsa, è andata nel panico e quindi ha comunicato che valuterà forti acquisti di gas. E già, dovete sapere che quello che non vi raccontano nei salotti televisivi, che lo stoccaggio di gas tedesco è al 56%, siamo sotto del 24% rispetto alla media di questo periodo. Cioè, questi rischiano di rimanere senza gas. L'Italia è messa molto meglio rispetto a Francia e a Germania, ma abbiamo un problema. Cioè, se questi governi corrono sui mercati per comprare gas quando la domanda è elevata e l'offerta, cioè non è che abbiamo scoperto nuovo petrolio o nuova materia prima, quindi l'offerta è ferma, se aumenta la domanda schizzano sui prezzi e quelli li pagheremo anche noi, anche se siamo messi meglio a livello di stoccaggio.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Venezuela, altro che libertà, era una rapina. Matteo Gracis.
1: Vi ricordate a inizio anno la gloriosa cattura di Nicolas Maduro con un'operazione militare degna dei migliori film hollywoodiani, nonché la decantata liberazione del Venezuela da parte degli Stati Uniti d'America? Valanghe di post, titoli trionfali, immagini e video di venezuelani in festa, finalmente la fine della dittatura, dicevano in molti. È il trionfo dei diritti umani, il popolo venezuelano è ora libero. Beata ingenuità. Ogni volta lo stesso identico copione e ogni volta ci cascate come i polli. Il 3 gennaio 2026 gli Stati Uniti hanno catturato Maduro attraverso un'imponente operazione militare sul territorio venezuelano, colpendo anche obiettivi e sistemi di difesa nei pressi di Caracas, un'azione la cui legittimità internazionale è stata contestata fin dall'inizio, ma che gran parte dell'opinione pubblica occidentale ha accolto come una sorta di spettacolare lieto fine. Arriva l'eroe americano, elimina il cattivo e restituisce la libertà agli oppressi. Titoli di coda e applausi. Peccato che la realtà non sia un film della Marvel e soprattutto che gli Stati Uniti non investano uomini, mezzi militari, intelligence e miliardi di dollari per pura generosità. Qualche giorno fa Donald Trump ha annunciato quello che la Casa Bianca definisce il più grande accordo petrolifero della storia, il controllo statunitense su 65 miliardi di barili di riserve petrolifere venezuelane. E tutto questo, ha sottolineato Trump, senza spendere un solo dollaro dei contribuenti americani. Avete capito qual è la libertà che volevano portare? La solita grande esportazione della democrazia nel mondo. È di fatto la libertà di mettere le mani

0: sulle risorse di un altro paese, perché il Venezuela non è un paese qualsiasi. Possiede le maggiori riserve petrolifere accertate del pianeta, oltre a enormi quantità di gas naturale, oro, ferro, bauxite e altri minerali strategici. Un patrimonio immenso, rimasto per anni parzialmente inaccessibile alle grandi compagnie occidentali. Ora quella porta si è improvvisamente spalancata. Washington non si limita a influenzare la politica energetica venezuelana, ma punta ad allineare le risorse del paese ai propri interessi economici e geopolitici, riducendo contemporaneamente la presenza cinese e russa nella regione. Non è beneficenza, non è solidarietà internazionale e non è nemmeno una questione di diritti umani, è controllo. Controllo delle risorse, delle rotte commerciali e di un'area del mondo che gli Stati Uniti continuano a considerare il proprio cortile di casa. Anche le riserve auree venezuelane, custodite nel Regno Unito per un valore di circa 4 miliardi di dollari, dovrebbero finire sotto la supervisione del Tesoro americano. In altre parole, prima si impedisce a un paese di accedere alle proprie risorse, poi si decide a quali condizioni e sotto la supervisione di chi potrà eventualmente riaverle. E tutto questo, naturalmente, continua a essere presentato come un aiuto al popolo venezuelano. Il popolo venezuelano non è stato liberato, è stato sottoposto a un nuovo padrone, questa volta straniero. Il governo è formalmente rimasto nelle mani di esponenti venezuelani, ma la direzione politica ed economica del paese è ormai condizionata in maniera evidente da Washington. La sovranità esiste sulla carta, mentre petrolio, oro e materie prime diventano strumenti di negoziazione nelle mani di chi possiede la forza militare e finanziaria necessaria per imporre le condizioni. Nel frattempo, anche la nostra Eni partecipa al banchetto. La società ha ottenuto per 25 anni, con possibilità di proroga, il ruolo di operatore esclusivo di un gigantesco giacimento nella fascia dell'Orinoco, un'area contenente 35 miliardi di barili di petrolio certificati. Ricordo che Eni è controllata di fatto dal Ministero dell'Economia italiano attraverso partecipazioni dirette e indirette superiori al 33%. Ecco spiegato perché anche i nostri governanti gioivano di fronte alla liberazione del Venezuela. Dietro le solenni dichiarazioni sulla democrazia c'erano come sempre contratti, concessioni, profitti e interessi strategici. Come dicevo, il copione è sempre lo stesso: Saddam Hussein, Gheddafi, Assad, Maduro. Prima si costruisce il mostro, poi si prepara l'opinione pubblica, quindi si interviene in nome della libertà. E infine si spartiscono risorse, territori e influenza. Cambiano i protagonisti, cambiano i pretesti, cambiano le immagini trasmesse dai telegiornali, ma il risultato rimane identico. Instabilità, controllo geopolitico, speculazioni selvagge e spietate, furti legalizzati. In Iraq si cercavano armi di distruzione di massa, mai trovate, ma il petrolio è rimasto. In Libia si dovevano proteggere i civili, ma dopo Gheddafi sono arrivati il caos, le milizie, le guerre interne e persino i mercati degli schiavi. In Siria si sostenevano gruppi armati presentandoli come combattenti per la libertà, salvo poi scoprire legami e interessi molto meno nobili. E secondo voi in Iran ora cosa sta succedendo? Siete ancora convinti che Stati Uniti e Israele siano lì per liberare le donne oppresse e far trionfare i diritti umani? Ma veramente? Da mesi la guerra ha prodotto morti, distruzione, attacchi alle infrastrutture energetiche e una nuova crisi internazionale. E ancora una volta il petrolio, le rotte marittime e il controllo geopolitico della regione sono al centro di tutto. Ma queste dinamiche non sono nuove. Guardate questo passaggio di report andato in onda nel 2011. Ascoltate bene.
1: Sono John Perkins, cittadino statunitense. Sono un ex sicario dell'economia. Sì, proprio un sicario, come quelli della mafia. Perché il sistema è uguale a quello creato dai mafiosi e dai gangster. Il mio lavoro poteva svolgersi in tanti modi, ma quello più frequente consisteva nell'identificare un paese che avesse le risorse che interessavano la mia società, ad esempio il petrolio, e nel convincere quel paese a sottoscrivere un prestito enorme con la Banca Mondiale o una delle sue consociate. I soldi però non arrivavano mai al paese, perché finivano nelle tasche delle nostre società, che a loro volta investivano in grandi progetti infrastrutturali nel paese debitore. Ma da queste opere avrebbero tratto vantaggi solo

0: i pochissimi ricchi del paese e le nostre società. Ai poveri rimaneva soltanto il debito, ma era così elevato che non avevano alcuna possibilità di saldarlo. Allora noi sicari dovevamo dire al paese in questione: sentite, ci dovete molti soldi e siccome non li avete, dateci in cambio qualcosa. Vendete il vostro petrolio a prezzi stracciati alle nostre compagnie o votate con noi la prossima risoluzione critica dell'ONU. Ecco come siamo riusciti a costruire questo impero. Il nostro lavoro non è illegale, perché non è illegale costringere i paesi a indebitarsi al di sopra delle loro possibilità per poi chiedere favori in cambio. O meglio, dovrebbe essere illegale, ma non lo è. Un impero è tale quando riesce a imporre la sua valuta al resto del mondo. Ed è quello che abbiamo fatto con il dollaro. Non sempre noi sicari riusciamo a corrompere i leader stranieri. A me è successo con Omar Torrijos a Panama e con Jaime Roldós in Ecuador. Non è molto frequente, ma se succede, si fanno entrare in gioco gli sciacalli, che hanno l'incarico di far cadere i governi o assassinare i leader politici. Con Jaime Roldós in Ecuador e con Omar Torrijos a Panama abbiamo mandato gli sciacalli, che li hanno assassinati. Nelle rarissime occasioni in cui né i sicari né gli sciacalli riescono a portare a termine l'incarico, entrano in gioco i militari, proprio come è accaduto in Iraq.
1: Dunque, quante volte deve ripetersi la stessa storia prima di capire che è tutta una messa in scena? Perché vedete, se questi stati sciacalli possono continuare a fare i loro porci comodi in giro per il mondo, è perché esiste un'opinione pubblica completamente lobotomizzata, sottoposta per decenni al lavaggio del cervello dei mass media e ancora convinta della favoletta dei nostri governi buoni contro quelli cattivi, che naturalmente sono sempre gli altri. Ciò non significa difendere Maduro, Saddam Gheddafi o il governo iraniano. Questa è un'altra trappola retorica utilizzata per impedire qualsiasi ragionamento. Se critichi un intervento occidentale, allora sei automaticamente dalla parte del dittatore di turno. No, significa semplicemente riconoscere che i crimini di un governo non autorizzano un altro Stato a bombardare, occupare, saccheggiare e decidere chi debba comandare. Il primo passo da fare per fermare queste barbarie è aprire gli occhi e smetterla di farsi prendere per il culo.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Conoscere per sapere.
2: La verità sulle banane del supermercato.
3: Sappiamo davvero cosa mangiamo? Noi abbiamo cercato di scoprirlo e abbiamo comprato in diversi supermercati 8 campioni di banane, di cui 2 biologici. Li abbiamo fatti analizzare da un laboratorio accreditato e abbiamo avuto una amara sorpresa. Soltanto in un campione biologico non abbiamo riscontrato tracce di pesticidi, in tutti gli altri sì. E nella polpa di una banana convenzionale, quindi non biologica, abbiamo trovato fino a 6 molecole chimiche. E c'è di più, perché sono stati rintracciati anche residui di 2 insetticidi e di 2 fungicidi non ammessi in Europa.
4: Le usiamo quando prepariamo le miscele.
3: Che vengono preparate in queste vasche. E ogni azienda ha la sua ricetta. Ma le sostanze irrorate sono sempre le stesse?
4: Di solito sì. Qui stiamo preparando una miscela con il manco zeb, da allungare con acqua e olio. Se ne usa 1,75 litri.
5: Ah, 1,75 litri di manco zeb per ettaro di banane.
4: Sì, è il fungicida più potente, il più forte.
3: Peccato che sia anche un interferente endocrino e causi infertilità e che per questo l'Europa lo abbia vietato da più di 4 anni. Quindi, per evitare di compromettere la produzione delle banane, si alzano gli aerei della fumigazione e si avvolgono i caschi di banane in sacchetti di plastica intrisi di fitofarmaci. Caschi da 30 kg vengono tirati giù dalle piante, trasportati con questo carrello e tagliati in gruppi di 5 o 6 banane. Poi lavati e disinfettati per 20 minuti in queste vasche con acqua e cloro, prima di essere ancora fumigati.
5: E che è quello?
4: È un liquido. Un liquido per non far maturare la frutta.
5: Ah, un liquido perché la frutta non maturi.
6: Esattamente.
5: Ah, ma lei però mi ha detto che è pericoloso la ragazza.
4: Sì.
5: Ah, sì?
4: Sì, è molto pericoloso.
3: In questo passaggio, per proteggere la corona della banana dai marciumi, viene infatti spruzzato allume di rocca, composto da solfato di potassio e alluminio, una sostanza tossica per l'organismo.
7: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'Angolo Inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, andiamo avanti con le espressioni idiomatiche che fanno riferimento alla musica. Per esempio, se compri o vendi qualcosa ad un prezzo stracciato, si dice for a song. Magari compri un cappotto a seconda mano e quando ti fanno i complimenti dici thanks, but I got it for a song. Grazie, ma ho pagato pochissimo. E per questa espressione possiamo ringraziare addirittura Shakespeare. Certo, era già in uso nel Cinquecento, ma il bardo ha reso più popolare questa espressione quando l'ha inserita nella commedia Tutto è bene quel che finisce bene. In quel periodo gli artisti di strada e i cantastorie si esibivano per pochi penny e gli spartiti delle loro canzoni venivano vendute a prezzi bassissimi. They went for a song. E parlando di spartiti, abbiamo il detto sing from the same song sheet.

oppure from the same hymn sheet, letteralmente cantare dallo stesso spartito o dallo stesso foglio degli inni, quelli che ti danno in chiesa. Si usa per dire che più persone vanno d'accordo, si trovano in armonia. Non so, tre amici devono decidere dove andare in vacanza e suggeriscono tutti la stessa meta. Potrebbero dire, hey, we're singing from the same hymn sheet. E quando canti in chiesa, ti accompagna l'organo, vero? Da lui viene il detto pull out all the stops, che significa dare il 100%, impegnarsi al massimo. Gli stops sono i registri, quei piccoli pomoli che si tirano fuori per aumentare il volume. Beh, se li tiri fuori tutti insieme, l'organo arriva al massimo volume possibile perché you've pulled out all the stops. Ma l'espressione musicale che mi piace di più è It isn't over till the fat lady sings. Non è finita finché non canta la signora grassa. Per dire che non si saprà fino all'ultimissimo momento come andrà a finire qualcosa, come si concluderà, non so, una partita, una gara, un processo. Come dire, non prendere niente per scontato fino alla fine. E dopo Shakespeare, ecco Wagner a regalarci questo detto così pittoresco. Nel suo ciclo dell'anello, l'esplosiva aria finale viene cantata dalla Valchiria Brunhilde, famosa per le sue curve generose. Solo quando canta lei sappiamo che si conclude l'opera. Ok, anch'io finisco qui, ma nonostante le mie curve, prometto che non mi metterò a cantare. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye bye!

0: Benessere e medicina naturale.
1: Il prosciutto cotto è carcerogeno? Dottoressa Viviana Contu.
2: Da qualche giorno sta girando la notizia sul prosciutto cotto ritenuto cancerogeno. Ne parlano come se fosse la scoperta del secolo. In realtà ne lo sappiamo dal 2015, 10 anni, da quando la IARC ha classificato le carni lavorate e trasformate come cancerogene certe, gruppo 1. Ma come? Il prosciutto cotto e le carni processate sono nella stessa categoria di fumo, alcol e amianto? Sì. Essere nello stesso gruppo di fumo e amianto non vuol dire avere lo stesso rischio, vuol dire avere la stessa certezza scientifica del legame causale. Il quanto è un altro discorso. Si parla di un 18% in più di rischio di sviluppare un tumore del colon retto ogni 50 grammi al giorno di carni lavorate se il consumo è abituale. Attenzione, questo è un rischio relativo, non la probabilità assoluta di ammalarsi. Significa che se mangiare l'affettato diventa un'abitudine quotidiana, il rischio aumenta in modo dose dipendente. Ora proviamo a capire perché le carni lavorate aumentano il rischio di tumore. I meccanismi sono tanti e possono coesistere. Ci sono i nitriti e i nitrati, conservanti, spesso presenti in questi prodotti, che possono formare composti cancerogeni come le nitrosammine. C'è il ferro M presente naturalmente in queste carni, che favorisce lo stress ossidativo, il danno della mucosa intestinale, la formazione endogena di composti cancerogeni. Ci sono alcune lavorazioni come la fumicatura, le cotture ad alte temperature, che producono sostanze dannose. Poi ci sono il sale, la timao, che sono più legate al rischio cardiovascolare. Insomma, il tema non è mangio quello del contadino, mangio quello senza nitriti, mangio il prosciutto crudo DOC e sono tranquillo, è inutile che mi riempite la testa di queste cose. Perché il prosciutto crudo, per esempio, anche quello DOP, è una carne rossa conservata, sottoposta a salagione e stagionatura, e senza nitriti non significa rischio zero. Ciò che rende questi prodotti problematici non sono gli additivi, ma la natura stessa della carne e i processi di trasformazione. Ok, sono classificati come cancerogeni, ma dipende. No. Non dipende. La IARC ha classificato come cancerogene le carni lavorate. Punto. Sì, il potenziale di cancerogenicità dipende dal rischio concreto per quella persona e quel rischio varia in base alla sua predisposizione genetica, alla quantità e alla frequenza di consumo, alla dieta complessiva, allo stile di vita. Ed è qui il punto chiave. I rischi non si sommano, spesso si moltiplicano e un piccolo aumento di rischio su un terreno già sfavorevole può fare una grande differenza. Quindi che fare? Se puoi eliminare questi prodotti senza particolari sacrifici, fallo. Se li consumi spesso, riducili, sapendo che il consumo dovrebbe essere occasionale. Non è una fetta di prosciutto a determinare se ti ammalerai o meno di tumore, è tutto quello che ci metti intorno a fare la differenza. E no, non parlo del tipo di pane, ma della somma delle scelte che fai nella tua vita.
3: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
4: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
4: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio condividere altre espressioni idiomatiche che c'entrano con la musica e oggi gli strumenti, in particolare gli archi. Iniziamo con il violino, ma prima bisogna sapere che ci sono due parole per questo strumento, violin e fiddle. Si dice violin quando si parla di musica classica o di camera, dove i musicisti leggono lo spartito in modo tecnicamente preciso per un suono ricco, melodioso. Si dice fiddle invece nella musica folk o country o celtica, dove si improvvisa per rendere il brano molto ritmico e ballabile. Comunque, in un'orchestra o un complesso musicale di solito c'è il primo violino, suonato dall'artista più bravo, che viene appoggiato dal secondo violino. E da lì viene l'espressione play second fiddle. Si usa quando qualcuno ha un ruolo appunto secondario, meno importante e ne risente, magari in un ufficio. Peter's tired of playing second fiddle to Henry. Peter è stufo di fare da spalla a Henry. Cioè, si sente poco considerato in confronto al collega. E forse si sente inferiore perché Henry è fit as a fiddle, in gran forma fisica, in ottima salute, anche magari muscoloso. Perché fit significa adatto o idoneo, ma anche in buona salute. E siccome il violino necessita di tanta cura per suonare bene, essere fit as a fiddle vuol dire che sei in formissima. Be on the fiddle, invece, significa fare qualcosa di disonesto o fraudolento. Imbrogliare, insomma. Oppure rubare soldi sul posto di lavoro. The manager suspects that Bill is on the fiddle. Il manager ha il dubbio che Bill derubi l'azienda. Deriva dal 500 dal verbo to fiddle, suonare il violino, ispirato dai movimenti veloci e irrequieti della dita del violinista. E dal violino passiamo all'arpa, strumento sublime, ma se l'arpista pizzicasse sempre la stessa corda, sarebbe noiosissimo, vero? Per questo l'espressione to harp on esprime la monotonia quando una persona ripete in continuazione la stessa cosa. Allora, I don't want to harp on, so vi lascio alla prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale.
3: Il prosciutto cotto è carcerogeno? Dottoressa Viviana Contu.
4: Da qualche giorno sta girando la notizia sul prosciutto cotto ritenuto cancerogeno. Ne parlano come se fosse la scoperta del secolo. In realtà ne lo sappiamo dal 2015, 10 anni, da quando la IARC ha classificato le carni lavorate e trasformate come cancerogene certe, gruppo 1. Ma come? Il prosciutto cotto e le carni processate sono nella stessa categoria di fumo, alcol e amianto? Sì, essere nello stesso gruppo di fumo e amianto non vuol dire avere lo stesso rischio, vuol dire avere la stessa certezza scientifica del legame causale. Il quanto è un altro discorso. Si parla di un 18% in più di rischio di sviluppare un tumore del colon retto ogni 50 grammi al giorno di carni lavorate se il consumo è abituale. Attenzione, questo è un rischio relativo, non la probabilità assoluta di ammalarsi. Significa che se mangiare l'affettato diventa un'abitudine quotidiana, il rischio aumenta in modo dose dipendente. Ora proviamo a capire perché le carni lavorate aumentano il rischio di tumore. I meccanismi sono tanti e possono coesistere. Ci sono i nitriti e i nitrati, conservanti, spesso presenti in questi prodotti, che possono formare composti cancerogeni come le nitrosammine. C'è il ferro M presente naturalmente in queste carni, che favorisce lo stress ossidativo, il danno della mucosa intestinale, la formazione endogena di composti cancerogeni. Ci sono alcune lavorazioni come la fumicatura, le cotture ad alte temperature, che producono sostanze dannose. Poi ci sono il sale, la timao, che sono più legate al rischio cardiovascolare. Insomma, il tema non è mangio quello del contadino, mangio quello senza nitriti, mangio il prosciutto crudo DOC e sono tranquillo, è inutile che mi riempite la testa di queste cose. Perché il prosciutto crudo, per esempio, anche quello DOP, è una carne rossa conservata, sottoposta a salagione e stagionatura, e senza nitriti non significa rischio zero. Ciò che rende questi prodotti problematici non sono gli additivi, ma la natura stessa della

0: carne e i processi di trasformazione. Ok, sono classificati come cancerogeni, ma dipende. No, non dipende. La IARC ha classificato come cancerogene le carni lavorate. Punto. Sì, il potenziale di cancerogenicità dipende dal rischio concreto per quella persona e quel rischio varia in base alla sua predisposizione genetica, alla quantità e alla frequenza di consumo, alla dieta complessiva, allo stile di vita. Ed è qui il punto chiave. I rischi non si sommano, spesso si moltiplicano e un piccolo aumento di rischio su un terreno già sfavorevole può fare una grande differenza. Quindi che fare? Se puoi eliminare questi prodotti senza particolari sacrifici, fallo. Se li consumi spesso, riducili, sapendo che il consumo dovrebbe essere occasionale. Non è una fetta di prosciutto a determinare se ti ammalerai o meno di tumore, è tutto quello che ci metti intorno a fare la differenza. E no, non parlo del tipo di pane, ma della somma delle scelte che fai nella tua vita.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

0: そうっすね。
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me Peggy Johnson qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, ultimamente abbiamo visto delle espressioni inglesi che includono il violino. Allora, come sapete, le corde di un violino devono essere tese al punto giusto per produrre il suono corretto. Infatti, in italiano si dice proprio teso come una corda di violino. Per descrivere qualcuno che è molto nervoso, ipersensibile, si agita facilmente, non riesce a rilassarsi. E in inglese si dice invece highly strung, altamente teso, perché una corda tesa al massimo è molto sensibile e potrebbe spezzarsi al minimo tocco. Pure le campane, bells, ci regalano delle belle espressioni come that rings a bell, cioè mi fa venire in mente. Si usa quando qualcosa ti suona familiare ma non ricordi i dettagli. Per esempio, his name rings a bell, but I can't remember what he looks like. Il suo nome mi suona familiare, ma non ricordo che faccia abbia. Il detto risale all'epoca quando le campane ricordavano ai cittadini che fosse l'ora della messa, per esempio, o a scuola segnalavano l'inizio e la fine della lezione. Fungevano da promemoria, insomma. Mentre with bells on esprime gioia, emozione, felicità, è un modo, per esempio, di dire di sì ad un invito con grande entusiasmo. Per esempio, un amico ti chiede se hai intenzione di venire alla sua festa e gli rispondi: I'll be there with bells on. Ci sarò, e come? Forse richiama i tempi quando la gente arrivava alle feste in carrozze, trainati da cavalli che portavano tanti campanellini, così l'arrivo degli ospiti era preceduto da un bel tintinnio. They arrived with bells on. Meno carina, invece, è l'origine del detto saved by the bell, salvato dal campanello. Si usa quando vieni salvato all'ultimo momento da una situazione spiacevole, magari sei invitato a pranzo da una coppia noiosissima, ma poi qualcuno si ammala e non puoi andare. Saved by the bell. Viene dall'antica usanza di legare un campanellino al polso di un defunto nella bara tramite una corda che saliva in superficie. Se il poverino fosse sepolto vivo, che capitava purtroppo, poteva agitare la mano, fare suonare il campanello e farsi salvare in extremis, altro che saved by the bell. Ci sentiremo per la prossima puntata dall'angolo

0: Inglese. Qui su Radio Libre è Rainbow Television con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'Angolo Inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, andiamo avanti con le espressioni idiomatiche che fanno riferimento alla musica. Per esempio, se compri o vendi qualcosa ad un prezzo stracciato, si dice for a song. Magari compri un cappotto a seconda mano e quando ti fanno i complimenti dici thanks, but I got it for a song. Grazie, ma ho pagato pochissimo. E per questa espressione possiamo ringraziare addirittura Shakespeare. Certo, era già in uso nel Cinquecento, ma il bardo ha reso più popolare questa espressione quando l'ha inserita nella commedia Tutto è bene quel che finisce bene. In quel periodo gli artisti di strada e i cantastorie si esibivano per pochi penny e le spartite delle loro canzoni venivano vendute a prezzi bassissimi. They went for a song. E parlando di spartiti, abbiamo il detto sing from the same song sheet oppure from the same hymn sheet. Letteralmente cantare dello stesso spartito o dello stesso foglio degli inni, quelli che ti danno in chiesa. Si usa per dire che più persone vanno d'accordo, si trovano in armonia. Non so, tre amici devono decidere dove andare in vacanza e suggerire

0: Riscono tutti la stessa meta. Potrebbero dire, hey, we're singing from the same hymn sheet. E quando canti in chiesa, ti accompagna l'organo, vero? Da lui viene il detto, pull out all the stops, che significa dare il 100%, impegnarsi al massimo. Gli stops sono i registri, quelli piccoli pomoli che si tirano fuori per aumentare il volume. Beh, se li tiri fuori tutti insieme, l'organo arriva al massimo volume possibile perché you've pulled out all the stops. Ma l'espressione musicale che mi piace di più è It isn't over till the fat lady sings. Non è finita finché non canta la signora grassa. Per dire che non si saprà fino all'ultimissimo momento come andrà a finire qualcosa, come si concluderà, non so, una partita, una gara, un processo. Come dire, non prendere niente per scontato fino alla fine. E dopo Shakespeare, ecco Wagner a regalarci questo detto così pittoresco. Nel suo ciclo dell'anello, l'esplosiva aria finale viene cantata dalla Valchiria Brunhilde, famosa per le sue curve generose. Solo quando canta lei sappiamo che si conclude l'opera. Ok, anch'io finisco qui, ma nonostante le mie curve, prometto che non mi metterò a cantare. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su RainbowTelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Come aprire il terzo occhio? Canale Sadhguru Italiano.
2: L'aspetto più significativo di Shiva è che ha aperto il suo terzo occhio. Tutte le altre cose, ballava, meditava, si è sposato due volte, ha fatto così tante cose, non è quello il punto. Ha aperto il suo terzo occhio. È solo per questo che lo ricordiamo ancora oggi. Per questo, ancora oggi, dopo migliaia di anni, ci inchiniamo ancora davanti a lui. Perché non c'è alternativa per conoscere. Non c'è alternativa per conoscere. Significa che non c'è modo di sapere a meno che la tua percezione vada oltre i tuoi livelli attuali di percezione. A meno che la tua capacità di vedere non venga incrementata oltre i suoi limiti attuali, non c'è modo di conoscere. Conoscere è essere liberi. Quindi Shiva è importante per noi non perché ha scalato l'Himalaya, non perché giocava con i serpenti, non per questo o quello, perché ha aperto il suo terzo occhio. Percepiva ciò che la maggioranza degli esseri umani non riesce a percepire. Ciò che è invisibile per un'ampia parte dell'umanità diventò una parte normale della sua visione. Questo è ciò che significa terzo occhio. Quando Shiva aprì il suo terzo occhio, fu un processo focoso, ne uscì del fuoco. Parlano di fuoco perché dentro di sé bruciò ogni cosa che pensava importasse per sé. Diventò come una camera di combustione, come una fornace che dentro di sé bruciò qualsiasi cosa che può essere bruciata. E poi, da ogni poro del suo corpo, invece di sudore e sangue, usciva cenere. Shiva viene sempre raffigurato coperto di cenere, non perché si ricopriva di cenere. Cenere usciva dai suoi pori. Questo è per indicare che ha bruciato tutto. Ha bruciato ogni briciolo di ignoranza. Tutto ciò che uno considerava vero, lui lo ha bruciato. Poiché aveva bruciato tutto e tutto era diventato cenere, questa apertura del terzo occhio non poteva essergli negata. Quando si aprì, la gente vide fuoco, perché la camera interna stava bruciando. Ci sono due modi per aprire l'occhio. Un modo è che l'interno è diventato un vuoto totale. Allora, la porta viene risucchiata e naturalmente si deve aprire. La porta si allenta e cade verso l'interno perché non c'è niente. Ha semplicemente bruciato non solo i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue relazioni ed i suoi beni, ha bruciato il suo stesso essere. L'essere individuale è completamente bruciato e c'è un vuoto totale. Così la porta è caduta verso l'interno ed è aperta. Quindi le persone videro il fuoco perché stava ancora bruciando. Un altro modo per aprire il terzo occhio che contieni tutto dentro. Tutto è contenuto. Non hai trovato nessuna espressione per il tuo pensiero, le tue emozioni, nessuna espressione per qualsiasi cosa. Non hai potuto pronunciare nemmeno una parola. Vedi, se rimani in silenzio per 4 giorni, al 5° avrai voglia di cantare all'improvviso. Se non sai come cantare, vuoi ululare come un lupo. Eh? Perché vuoi lasciare andare. Non hai lasciato uscire nulla, così tanta pressione accumulata, e questa porta è stata spalancata dall'interno. È un altro modo per fare ciò. Il primo metodo è il metodo migliore, perché se lo apri creando pressione, si apre oggi e domani potrebbe richiudersi di nuovo. Oppure, prima di aver creato sufficiente pressione e che questo si apra, qualcos'altro si spaventa in te e scappi via. Sì. Perché la pressione si accumula in modo tale. Se devi trattenerla, visto che non sai cosa succederà, sembra una tortura. Sembra una tortura di 7° grado. Se ti imponi l'intero processo, sicuramente la tua mente chiederà: che senso ha subire questa tortura? Perché è molta tortura. Non dare espressione nemmeno a un singolo pensiero, non esprimere una singola emozione, non pronunciare una sola parola, non esprimere una sola opinione che sorge nella mente, una singola idea che sorge nella mente. Oh! Da qualche parte ti farà scoppiare. Se mantieni tutto intatto, questo si aprirà, altrimenti qualcos'altro darà di matto. Ma tu sei un po'... sei un diplomatico. Credi nella via di mezzo. Questo significa che non desideri arrivare da nessuna parte. Le persone che credono nella via di mezzo hanno deciso di non arrivare da nessuna parte nella loro vita. La via di mezzo significa solo la tua zona di comfort. Né questo né quello. O diventi vuoto, e la pura potenza del vuoto lo aprirà, o accumuli una tale pressione in te che si spalancherà. Due modi di apertura. La via di mezzo significa che sei un raccontaballe professionista. Sei un raccontaballe a tempo pieno, non professionista. Professionale significa che lo fanno solo part-time, giusto? Lo fanno solo in determinati momenti della giornata. Non importa dove vai, fai le tue cose. Via di mezzo. La via di mezzo è un modo per non arrivare da nessuna parte e dopo un po' di tempo pensare ciò non porta da nessuna parte. Ora stai camminando per strada. All'improvviso hai trovato una grande roccia. Ci sono solo due modi per continuare, o da questa o da quella parte. Da una parte una tigre ruggisce, dall'altra c'è un fuoco che brucia. Tu pensi che la cosa migliore sia la via di mezzo, andare nella roccia. Ovviamente questo non porterà da nessuna parte. Questo ti darà un buon esercizio per qualche tempo. Se provi ad andare nella roccia, è un buon esercizio, davvero, costruirà tanti buoni muscoli. Se prendi la via di mezzo, è solo che non vai da nessuna parte.
3: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
4: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.